app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.

cosa ne sai di quello che io provo per lei? Cosa ne sai? Non è come tu credi, non è come tu speri, tutto ancora per me.

web, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Pittore.
1: Sì?
0: Ti voglio bleffare.
1: Bene, fai pure, ragazzo.
0: Mentre dipingi un altare.
1: Una volta ormai.
0: Io sono un povero bianco. Ma nel Signore sono stanco.
1: Riposati, non so, piglia una sedia, un'aranciata.
0: Per te la Vergine è bianca.
1: E per me è negra, oh.
0: Dammi un angioletto d'oro.
1: No.
0: Tutti i bimbi hanno un coro.
1: E tu no.
0: Anche se son solo negri. Se tu dipingi con ardor.
1: Ma dipingo.
0: Se tu dipingi col dolore.
1: Ma lo faccio.
0: Perché dipingi il mio colore?
1: Ma sono fatti miei, scusa.
0: Perché mi fai in tecnicolor?
1: Ma sono cose mie.
0: Perché mi fai in tecnicolor?
1: Ma non ti arrabbiare.
0: Sono un povero negro. E tu una scossa ti chiedo.
1: E tieni.
0: Peter, ti voglio parlare.
1: Va bene, dici.

0: Torero.
1: Sì.
0: Ti voglio parlare.
1: Ma solo.
0: Mentre cornici l'altare.
1: Ma sono cose mie, non te lo voglio nemmeno spiegare.
0: Io sono un povero negro.
1: Ehi.
0: Ed una grazia ti prego. Pittore, ti voglio parlare.
1: Ma sono qui che t'ascolto.
0: Porco can, mentre dipingi l'altare, io sono un povero negro. Ed una grazia ti chiedo.
1: Mi fai quasi commuovere. Dimmi.
0: La Vergine è bianca. Non ho un soldo per pagare la barca.
1: È nuota.
0: Dipingi con ardor. Io sono un povero negro. Ed una grazia io ti prego.

0: voglio parlare.
1: Non piangere adesso, dai.
0: Mentre dipingi l'altare.
1: Tutto sporco, vedi?
0: Non ho che un soldo nel negro.
1: Hai puntato?
0: E alla corsa ci credo.

0: Sono le 5 e 34 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:02.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Pedopornografia online, indagini anche a Torino, maxi operazione in tutta Italia, 7 arresti e 30 indagati. L'iniziativa parte dal Centro per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Catania. Crisi del vino, 1.700.000 euro dalla regione. A Palazzo Lascaris l'intervento del presidente Alberto Cirio, declassamento delle eccedenze, fondi per promuovere le etichette piemontesi e dialogo sul futuro con produttori, consorzi e associazioni del settore. Presentata ieri Terra Madre, Salone del Gusto, che torna a Torino da venerdì 24 a lunedì 27 settembre per la prima volta nel cuore del centro storico della città. Sentiamo il sindaco Lo Russo.
3: Per noi individuare la città, il centro della città, come luogo in cui poter sviluppare questa iniziativa, che è un'iniziativa simbolo dei valori profondi che Carlin Petrini è riuscito a trasmettere, che sono i valori di Torino, che sono i valori di un'attenzione ai temi dell'inclusione, della sostenibilità delle scelte che l'umanità fa, e farlo in questa circostanza è per noi particolarmente responsabilizzante.
2: Passiamo al calcio. Torino, Zapata prolunga il contratto con il club Granata fino al 2028. E in chiusura uno sguardo al meteo, ancora una giornata di grande caldo in Piemonte con cielo sereno, temperature massime in lieve calo, minime stazionarie. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.

0: tradizione.
1: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: Oh yeah, oh yeah, yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage. E allora vi aspetto tutte le mattine, come sempre, settimana, dalle ore 10 fino alle ore 13, 3 ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata, così per affrontare anche la giornata al meglio. La buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro, e anche poi notizie, ospiti, insomma, facciamo sempre tante cose belle insieme. E allora vi aspetto numerosissimi, come sempre, dalle ore 10 con il Collage.
1: Meteodora.
0: La situazione meteorologica: un nuovo picco di caldo con punte massime vicino ai 40 gradi, ma senza afa, qualche temporale domani. L'alta pressione è in fase di rafforzamento e le temperature subiranno un nuovo aumento per flusso di aria calda di matrice afro-mediterranea, con un ulteriore surriscaldamento per compressione favonica al sud delle Alpi. Infiltrazioni di aria umida in quota attiveranno qualche temporale in montagna oggi e fino in pianura domani, con l'ingresso di correnti da sud-ovest in quota. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo soleggiato con sviluppi di cumuli diurni in montagna in accentuazione nel pomeriggio sull'interno delle valli piemontesi e dell'alta valle orientale. In serata parziale nuvolamenti fino alle basse valli e alle pianure occidentali. Precipitazioni tra il pomeriggio e la prima serata, rovesci temporali sparsi in montagna, specie sull'interno delle

0: Valli Torinesi, Valle d'Aosta Orientale, del Sesia e Ossola, più isolati sulle quote cuneesi e della Valle d'Aosta Occidentali. Quota neve sui 3.800-3.900 metri. Temperature minime in lievamento tra i 18 e i 22 gradi, massimi in lieve calo tra i 29 e i 34 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato, a parte qualche addensamento al primo mattino sulle pianure. In giornata nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone alpine delle valli piemontesi della Valle d'Aosta Orientale, in estensione alla Valle d'Aosta Occidentale. Fondovalle e in serata nuvolamenti irregolari fin sulle pianure. Precipitazioni nel pomeriggio, tendenza a rovesci temporali più estesi lungo le valli piemontesi della Valle d'Aosta Orientale, in estensione fondovalle e più isolati sulla Valle d'Aosta Occidentale. In serata qualche temporale anche su pianure e colline tra Cuneese, Torinese, Astigiano, Basso Monferrato e tra Biellese, Sesia e Verbano. Quota neve sui 3.700-3.800 metri, temperature minime in lievamento tra i 17 e i 22 gradi, massime in calo tra i 27 e i 32 gradi.
1: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 39 minuti.
1: Va ora in onda la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Tranam, domenica 12 luglio, l'anima tra le foglie, storie di un giardino e del suo fondatore, presso il Giardino Botanico Rea, dalle ore 15 alle ore 18. Ad Alpignano, giovedì 9 luglio alle ore 21, Alpignano Live, tributo a Luciano Ligabue, più food, in via Val della Torre. Venerdì 10 luglio alle ore 21, Alpignano Live, teatro a pedali, festival La Parabola, in piazza Caduti. Sabato 11 luglio alle ore 21, concerto di San Giacomo, in piazzale Parrocchia Santissima Annunziata. A Sestriere, l'11 e il 12 luglio, 44esima Cesana Sestriere, cronoscalata per auto storiche e Cesana Sestriere Experience. Sabato 11 luglio, presentazione del libro Le dinastie dell'auto di Josué Boetto Cohen a Casa Olimpia. Domenica 12 luglio, 20.000 pieghe, arrivo nel pomeriggio delle moto iscritte all'evento. A Villar Focchiardo, domenica 12 luglio alle ore 11 a Pradusap, festa al Pradusap, organizzata dal GAB. Inoltre martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 7 luglio alle ore 21 Dino Varesio presenta Bussoleno dal Mulino del Piano al Mulino Varesio, all'aperto in piazza del Municipio o nell'aula consigliare. A Bussoleno, Sardegna nel cuore, sabato 11 luglio, festa sarda a partire dalle 17.30 presso l'area di parcheggio adiacente al centro polivalente. Intrattenimenti con suonatori, balli sardi e musica live con il gruppo Dolmen. Inoltre sabato 11 luglio, visite guidate a cura dell'associazione turistica Proloco di Bussoleno. Ariano, sabato 11 luglio alla Bocciofila, torneo borgate, conclusione, cena e premiazione, torneo di calcio amatoriale. A Giaveno, da giovedì 9 a domenica 12 luglio, Street Food Festival in piazza Molines e via Roma, dalle ore 10. Venerdì 10 luglio, ballo sotto le stelle, in piazza Mautino alle ore 21. Sabato 11 e domenica 12 luglio, festa dell'Aquila 1925, centenario 2026, a Madonna della Neve, alle ore 11. Domenica 12 luglio, mercato gli ambulanti di Forte dei Marmi, in viale Regina Elena e piazza Mautino, dalle 8 alle 19. Ad Ulx, sabato 11 luglio dalle 14 in piazza Garambois, evento ludico sportivo Ulx per lo sport. Sabato 11 luglio dalle ore 21 in piazza Mistral, serata a tema Shaberton, presentazione del dottor Guasco. Sabato 11 luglio dalle ore 10 alla caserma Assietta, raduno militare in congedo. Domenica 12 luglio dalle 14 a Jardin Latour, attività per bambini, creiamo le nostre lanterne. Al Museo Civico Castello di Adelaide, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. La mostra sarà visitabile fino al 30 agosto. Tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Inoltre l'Associazione Reveio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata. Visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Prossimo appuntamento venerdì 10 luglio in Hoc Signo Vinces, Fede e Potere. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351-3078-654. Ad Avigliana, sabato 11 e domenica 12 luglio, la Festa del Drago, fiera valsusina del gioco e della cultura fantastica, presso il Parco Alveare Verde, a cura dell'associazione La Pentola del Drago. Sabato 11 luglio, soirée alla Corte Sabauda, esibizioni di danza storica, ambientazione a tema e cena in costume d'epoca, laboratori per bambini, in piazza Conte Rosso e Giardino delle Donne. A Susa, sabato 11 luglio, tavoli sotto le stelle per le vie cittadine. A Collegno Flower Festival, giovedì 9 luglio Jamie Tides, venerdì 10 luglio Teenage Dream, sabato 11 luglio Caparezza. A Coazze, giovedì 9 luglio in piazza Primo Maggio, balli sotto le stelle, partecipazione gratuita, fino al 20 agosto tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale risveglio muscolare. Dal 4 al 19 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, mostra, luoghi, storie di incontri e cammini di Claudio Servalli, ingresso libero. Sabato 11 luglio alle 17 alla Biblioteca Comunale Libri in Terrazza, ingresso libero. Alle 20.45 al Palafeste, Aperigina, spettacolo teatrale. Domenica 12 luglio alle ore 17, passeggiata letteraria attraverso i luoghi pirandelliani. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a turismo@comune.coazze.to.it. Per estate dal mese, domenica 12 luglio alle ore 21 al Teatro Magnetto, concerto di musica classica. Per Borgate dal vivo 2026, venerdì 10 luglio alle ore 21.30 a Villar Focchiardo, Isotta Tomi in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 11 luglio alle 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Paolo Freso e Pierpaolo Vacca in concerto. Domenica 12 luglio alle ore 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Pablo Trincia legge e racconta A sangue freddo di Truman Capote. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 11 luglio, solennità di San Benedetto alle 16.30, concerto d'organo del maestro Ferruccio Bartoletti. Per informazioni dettagliate www.abbazianovalesa.org. A Bottigliera Alta, sabato 11 luglio, musica sotto le stelle in piazza Donatori di Sangue, alle ore 21. A Cesena Torinese, sabato 11 luglio, escursione a piedi a tema con guida Il Marmo Verde delle Alpi. Serata di musica con DJ set, alle ore 21, in piazza Vittorio Amedeo. A Condove, venerdì 10 luglio, Jazz Festival in piazza Martiri, alle ore 21. Sabato 11 e domenica 12 luglio, Colombardo, Vurumie Bin alle Montagne. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Ferrera Moncenisio, sabato 11 luglio alle ore 18, Gabriele Scapola presenta il suo libro La fatica non fa rumore all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Domenica 12 luglio alle ore 16, concerto orchestra Amici della Notte presso l'area sportiva comunale. In occasione del cinquecentenario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio San Sebastiano presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Da luglio ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane al mercoledì organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-03-31-551. Domenica 12 luglio 1914 e dintorni, manifestazione ideata e curata dalla associazione Ego e Quento, in giro per il paese. Domenica 12 luglio, festa della lavanda, presso la Ramà. Per informazioni 338-433-0421. Ad Exil, domenica 12 luglio, proiezione del film Unbang, la roccia e la piuma di Fredo Valla, alle ore 21.30 al Padiglione Natura. Informazioni su info@colombano500.it. A Sant'Antonino di Susa, sabato 11 luglio, atmosfere rumene, piatti tipici rumeni in Piazza della Pace. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 9 luglio, serata di Milonga Tango Argentino. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza Concerto Jazz Due Laghi Jazz Festival, sabato 11 luglio alle ore 21 sul sagrato della Chiesa di San Giovanni Vincenzo. Al Salbertrand, dal 7 luglio al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Ruian, visite guidate ogni martedì e giovedì, richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 85 4720. A Bardonecchia, venerdì 10 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste, insetti fantastici e dove trovarli, la biodiversità nascosta dell'Alta Valle di Susa, incontro tematico, a cura dei Parchi Alpicozie. Info dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Melenze, domenica 12 luglio, dalle ore 11 alle ore 18, mostra fotografica con esposizione di attrezzatura di montagna. Alle ore 17, conferenza 1956-2026, una valle, quattro sci alpinisti, una storia, a cura di Riccardo Topazio. Informazioni e prenotazioni allo 0122 99032. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali, cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
4: passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: le bellissime senza tempo di Radio Dore.
1: Scatman's World.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot. Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. L'obiettivo delle operazioni è quello di indebolire ulteriormente la capacità di Teheran di mettere a rischio la libertà di navigazione nello stretto, passaggio strategico per il transito del greggio a livello mondiale. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi contro alcune zone di Chabahar hanno colpito l'ospedale Imam Ali. Borse in rosso, volano gas e petrolio. Non ce l'ha fatta il bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. È morto appena giunto all'ospedale di Treviso. I sanitari hanno espresso subito dubbi sulla possibilità che il piccolo di origine moldava fosse salvato in seguito alle gravi ferite riportate alla testa. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della madre senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio. 2 ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci davanti ai PM di Roma che lo accusano di essere il mandante dell'attentato. Al conduttore di Report, l'imprenditore Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione in cui afferma di non sapere nulla di quanto accaduto il 16 ottobre davanti alla villetta di Pomezia dove Ranucci vive con la famiglia. Siamo al tennis, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferry, che diventa così la seconda wild card di sempre in semifinale a Wimbledon. Saluta l'erba inglese anche Jasmina Paolini, che crolla in 2 set contro l'Ucraina Kostyuk. Ed è tutto, a più tardi.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori, fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac,
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
7: Che sapori!
8: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
9: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
8: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

0: words, but I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti, sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
9: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
8: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
9: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
10: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
5: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
4: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 33 del Sempione sono possibili rallentamenti in prossimità di Baveno in entrambi i sensi di marcia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 8 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO e il presidente americano Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot, ma Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Borse in rosso, volano gas e petrolio.
1: A distanza di 2 settimane dal sisma che ha sconvolto il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. I morti a seguito del sisma sono saliti a 3.811, mentre il numero dei contusi è rimasto fermo a 16.740 persone. Il dato aggiornato sui deceduti è stato reso noto dall'agenzia di stampa spagnola EFE. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione.
2: La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne puntine. Lovato, datore di lavoro del bracciante indiano, portò Singh davanti casa a bordo di un furgone con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta e lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. L'uomo morì nei giorni successivi dopo il ricovero in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere.
1: La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della Bartolini nel quartiere di Bovisa a Milano. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse e in generale a non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze.
2: Foto di gruppo del campo largo in piazza Napoli, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli nella prima delle 2 manifestazioni unitarie di luglio. Non faremo più alle destre il favore di dividerci, dice la segretaria del PD. Intanto Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa, tecnici al lavoro a Via della Scrofa per mettere nero su bianco. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza, opposizioni all'attacco, mentre Vannacciani chiedono anche un decreto sulla remigrazione.
1: Si chiude il giallo sull'eredità di Valentino Garavani, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede a Vaduz in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villarto Chiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matte Cossa o visita il nostro sito Big Matte e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
5: piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutti

Family in ascolto, eccoci arrivati, preso il caffè. Beh, adesso dobbiamo prendere allora una dose supersonica di musica, musica che potete scegliere anche voi. E allora ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46, il telefono al quale chiamare, 351 851 66 33, questo è il numero WhatsApp. Inviate il vostro messaggio di testo, la nota vocale, come preferite, proprio per richiedere la canzone che volete ascoltare. Sonia Carella con voi, il collage all'interno della Collage Week in questo orario speciale dalle 8 fino alle 12.

E allora family, siete felici perché oggi è giovedì 9 di luglio, oh yeah, 2026, però andiamo a scoprire insieme cosa accadeva proprio oggi, tantissimo tempo fa. Dobbiamo andare indietro nel tempo di 149 anni, 1877, si apre la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, e va là. E poi 1941... il matematico inglese Alan Turing riesce a decodificare il codice di Enigma, il dispositivo tedesco per la crittografia dei messaggi. Questa macchina utilizzata dal Reich per dirigere le operazioni terraria-mare era stata sequestrata in maggio dalla Marina Britannica a bordo poi di un sommergibile 85 anni fa. E poi, data importante, 1955, il 9 di luglio, il filosofo Bernard Russell rende noto il testamento spirituale che Albert Einstein gli aveva affidato prima di morire. Quindi il fisico si appella agli scienziati di tutto il mondo contro il rischio di conflitto nucleare, un lungo documento che si chiude con il tema dell'elevazione dell'essere umano. 71 anni fa. E andiamo avanti un pochino nel tempo, perché ad esempio 1992 Hollywood onora l'attrice Kim Basinger con una stella sulla Walk of Fame, ovviamente la passeggiata delle celebrità. 97, beh, il pugile Mike Tyson, a lui viene sospesa la licenza per un anno per aver morsicato ovviamente l'orecchio dell'avversario. Sono passati solo 29 anni. E poi ancora, beh, questi sarete, magari tanti di voi la ricordano come data, perché era il 9 luglio del 2006, battendo la Francia ai rigori 5-3 dopo l'1-1 dei tempi supplementari. Nella finale dei mondiali di calcio di Germania, giocata a Berlino con un punteggio finale di 6-4, l'Italia conquista il suo quarto titolo mondiale a 24 anni dal trionfo dell'82 in Spagna. 20 anni giusti giusti, che facciamo? Dobbiamo fare il bis, prima o poi ci tocca.

70 anni per lui, per l'attore. E poi Mark Almond, il cantante dei Soft Cell, 69 anni per lui. Tanti auguri anche Courtney Love, 62 anni per lei, la cantante delle Hole. E allora non mi resta ovviamente di augurarvi il meglio. Ci ascoltiamo Tainted Love.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Vi invitiamo a guidare con prudenza per un incidente sulla statale 33 del Sempione a Baveno in entrambe le direzioni. Per il solo traffico intenso si viaggia incolonnati sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e il Nesso con la Sud in direzione Piacenza e sulla diramazione per Moncaglieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nei comuni di Sordevole e Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
4: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere.

riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e Sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e Sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti, telefona allo 011 964 1007. Passaggi e Sconfini, www.studiografio.it.

0: E siamo arrivati al momento del nostro oroscopo, pronti per scoprire in questo giovedì i primi sei segni di oggi. Partiamo con l'Ariete. Avete la determinazione di chi prende in mano gli attrezzi per aggiustare quello che non va. Se c'è un contratto da rinegoziare, andate dritti al punto senza fronzoli, badate alla sostanza. Toro, giornata ideale per dedicarvi alla cura del vostro spazio vitale. Trovate una grande pace nel sistemare un angolo di casa. Questa concretezza si riflette con il partner senza crepe. Gemelli, trovate una soluzione d'ingegno riciclando un vecchio materiale, una dritta scambiata con un vicino o un'idea per ottimizzare le spese domestiche si trasformano in un risparmio immediato. Cancro, avete bisogno di proteggere i vostri sentimenti e di dedicarvi a un piccolo progetto personale senza interferenze esterne. Tenete il portafogli chiuso e concentratevi sulla qualità degli affetti. Leone, attenzione a non forzare un ingranaggio inceppato nei conti. Se un progetto economico non si sblocca subito, insistete con la forza. Se insistete con la forza, rischiate la rovina. Fate un passo indietro e oliate i rapporti. Vergine, siete nel vostro elemento naturale, precisione millimetrica, livella la mano e cassette degli attrezzi in perfetto ordine. Trovate una minuscola falla in un bilancio prima che diventi un problema. Questi primi sei segni, una breve pausa musicale, torniamo subito dopo con l'oroscopo.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Riprendiamo il nostro oroscopo con gli ultimi sei segni di oggi. Bilancia, il disordine accumulato vi pesa sulla testa come un soffitto da ridipingere. Non accumulare altri impegni e non fare acquisti impulsivi. Prima di comprare qualcosa, fate spazio al vostro inventario. Scorpione, avete l'occhio clinico del restauratore esperto, capite subito dove la situazione è logorata e come rimetterla a nuovo. Nei sentimenti toccate le corde giuste, negli affari portate a casa un accordo. Sagittario, un attrezzo che credevate smarrito rispunta fuori nel momento del bisogno. Una coincidenza fortunata sblocca un intoppo, permettendovi di finire la giornata in anticipo con ottimi risultati. Capricorno, vi state caricando da soli di un lavoro di ristrutturazione che andrebbe diviso in tre. Smettetela di fare i capomastri vecchio stampo e non delegano mai. Chiedete una mano e alleggerite il carico. Acquario, trovate un modo originale per riparare e risolvere una questione economica usando quello che avete già a disposizione. Questo approccio ingegnoso vi farà risparmiare una bella cifra. Pesci, siete l'anima che porta armonia e colore con un piccolo gesto di gentilezza o preparando qualcosa di buono per chi amate. Trasformate un giorno di commissione in un momento da ricordare. Questo era l'ultimo segno. Continuiamo su Radio Dora con la musica giusta ad ogni ora.
1: Aia!

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Pedopornografia online, indagini anche a Torino, maxi operazione in tutta Italia, 7 arresti e 30 indagati. L'iniziativa parte dal Centro per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Catania. Crisi del vino, 1.700.000 euro dalla regione. A Palazzo Lascaris l'intervento del presidente Alberto Cirio, declassamento delle eccedenze, fondi per promuovere le etichette piemontesi e dialogo sul futuro con produttori, consorzi e associazioni del settore. Presentata ieri Terra Madre, Salone del Gusto, che torna a Torino da venerdì 24 a lunedì 27 settembre per la prima volta nel cuore del centro storico della città. Sentiamo il sindaco Lo Russo.
2: Per noi individuare la città, il centro della città, come luogo in cui poter sviluppare questa iniziativa, che è un'iniziativa simbolo dei valori profondi che Carlin Petrini è riuscito a trasmettere, che sono i valori di Torino, che sono i valori di un'attenzione ai temi dell'inclusione, della sostenibilità delle scelte che l'umanità fa, e farlo in questa circostanza è per noi particolarmente responsabilizzante.
1: Passiamo al calcio. Torino, Zapata prolunga il contratto con il club Granata fino al 2028. E in chiusura uno sguardo al meteo, ancora una giornata di grande caldo in Piemonte con cielo sereno, temperature massime in lieve calo, minime stazionarie. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
7: Totac, divani!
6: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
8: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
9: Summer Events 2026, venerdì 10 luglio, The Seasoned, cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio, anniversario Paradise, Fly Duo DJ.

Il mio DJ Subsonica insieme ad Achille Lauro. Beh, allora, in questo caso mi trasformo nella vostra DJ Miss Sogno DJ, chi è che mi chiama? Claudio che mi chiama così. Siamo arrivati al momento svago. Però, perché ci piace cambiare, visto che oggi è il compleanno di Courtney Love, la cantante delle Hole, nonché appunto ex moglie appunto di Kurt Cobain dei Nirvana, insomma loro andavano a braccetto sia nella vita che musicalmente, perché avevano ovviamente dei gusti musicali molto simili. Io direi facciamo un bel momento grunge, siete pronti? Perché lo sento che avete bisogno un po' di qualche chitarra così che vi dia un po' di energia, un po' di elettricità in questo giovedì. Partiamo con i Nirvana e subito sopra e subito dopo le Hole, e poi torniamo dopo con un altro momento Walkman. Quindi adesso ragazzi, prendete in mano una chitarra, così immaginate di prenderla in mano perché bisogna farla suonare. Momento grunge.

E siamo arrivati al momento Walkman, quindi abbiamo già riavvolto il nastro con la nostra imperdibile Bic e possiamo far ripartire il Walkman.

0: Sono le 9:02. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il presidente americano Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti 2 ponti ferroviari, 3 persone sono rimaste uccise. L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, ha scritto su X Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain.
1: Nella notte l'esercito ucraino ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil nel territorio di Stavropol. Sono stati avvistati anche droni in volo. Il governatore regionale Vladimir Valdimirov ha confermato l'attacco a un impianto industriale non specificato.
2: La procura di Lecce vuole vederci chiaro sul decesso della 59enne Stefania Verardi, morta il 7 luglio 2026 nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino, dove era ricoverata in seguito ad un arresto cardiaco avvenuto durante un intervento di rimozione di una protesi al seno. Un'operazione eseguita il 2 luglio in un ambulatorio privato specializzato in chirurgia plastica situato nel comune di Scorrano. La procura del capoluogo salentino ha iscritto nel registro degli indagati 3 membri del personale sanitario della clinica.
1: Si apre oggi a Milano il processo che vede imputati l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti per la vicenda dei milioni di euro che tra il 2014 e il 2024 sono transitati sui loro conti e non sono stati dichiarati. Una parte di queste somme, da quanto emerso, sarebbe riconducibile a donazioni che l'ex manager di Publitalia ha ricevuto da Silvio Berlusconi. In un primo momento la cifra era stata quantificata in 42 milioni di euro, mentre dopo verifiche e prescrizioni è scesa a 10 milioni 840 mila euro.
2: Chi si sposta con l'alta velocità nelle prossime ore potrebbe andare incontro a qualche disagio. Tra oggi e le prime ore di domani, 10 luglio, andrà in scena lo sciopero nazionale del personale operativo degli equipaggi di Italo, indetto dalla Will Trasporti. L'agitazione è iniziata alle 3 di questa notte e terminerà alle 2 di notte di domani, venerdì 10 luglio, per una durata complessiva di 23 ore. La Will Trasporti chiede a Italo il rispetto delle normative contrattuali e migliori e adeguate condizioni di lavoro.
1: È Michele Mari, il vincitore dell'80esima edizione del Premio Strega. L'autore del libro I Convitati di Pietra, pubblicato da Einaudi, ha confermato i pronostici della vigilia che lo davano come il candidato favorito per il gradino più alto del podio, incassando 190 voti. La serata finale si è tenuta per la prima volta in Piazza del Campidoglio a Roma.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10:14 e 15:19. Info su piazzaparadiso.it.
5: Che sapore sapori.
6: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
7: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
6: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.

0: Ed eccoci qua. Allora, oggi il 9 di luglio apre così la seconda parte del collage in compagnia della grande family. Ecco che però, vedi, io ho fatto il momento grunge perché ci stava. E poi il momento Walkman, perché che facciamo? Facciamo sempre il solito momento svago. Invece no, la family vuole il momento svago, perché se poi non lo metto in onda me lo chiedono. Va bene, come faccio allora a dirvi di no? Anzi, adesso lo mettiamo, sentiamo anche il messaggio della nostra Manu che ci ha inviato.
1: Ciao Sonia, passeggiatina.
0: Ciao. E vai.
1: Bellissimo sto tempo, azzurrissimo, bellissimo.
0: Ecco.
1: Vorrei ascoltare le classiche canzoni, quelli che tu sulle mani.
0: E no? Vai.
1: Gabri Ponte, magari.
0: No, bastala.
1: Se c'è l'amor toujours.
0: Ma certo. L'amor tuo.
1: Va bene, grazie, ciao.
0: Gigi di Dag, ovviamente, il nostro Gigi D'Agostino, il comandante con l'amor tuo jour. Poi ti metto anche Gabri Ponte, certo, vedi, anche Claudio è d'accordo, che mi dice, sai cosa ti dico, buongiorno Miss Sonia DJ. Allora ho detto, senti, non ti preoccupare, tra poco arriva il momento svago, quello proprio original, e poi dopo ricordiamo i contanti ormai. Allora, sulle mani, siete pronti? Vai, momento svago!

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti allo svincolo in ingresso di Novara Est verso Milano. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: E arriva un'immagine del lago del Moncinisio visto per intero dall'alto.

alto, quindi non so a che altezza ti trovassi tu, Rodolfo. 1200 in su. Ah, va bene, vedi, cioè basta leggere. Allora, lui vorrebbe ascoltare La Bambola. In realtà non è Bob Sinclar, che io sappia, ad aver remixato questa di Patti Pravo. Comunque ce l'ascoltiamo nella versione del 2008, molto bella. Io ti abbraccio e ti mando un grande saluto, caro Rodolfo. Grazie anche per l'immagine, molto carina la foto.

0: Patrizia, ecco che ci scrive. Ciao, sono Patrizia, vorrei richiedere Holly, una delle ultime. La dedico alle colleghe Anna, Paola, Marinella e alla figlia Giorgia, che è una super fans di Holly. Buona giornata a voi e grazie per la compagnia che ci fate. Grazie a te Patrizia, grazie anche alle tue colleghe e a Giorgia, che è la tua bimba o figlia, non so quanti anni abbia Giorgia, però vabbè, la salutiamo anche lei con grande affetto. Ci ascoltiamo questa domenica, è un brano dello scorso anno.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Walter, buongiorno a te. Ecco che si presenta con dei tulipani viola meravigliosi. Ti ringrazio, buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Arisa. Grazie cara saluti e una buona giornata. Ciao, ce l'ascoltiamo.

0: Sono le 9:36.
1: Meteodora.
2: La situazione meteorologica, un nuovo picco di caldo con punte massime vicine ai 40 gradi ma senza afa, qualche temporale domani. L'alta pressione è in fase di rafforzamento e le temperature subiranno un nuovo aumento per flusso di aria calda di matrice afro-mediterranea, con un ulteriore surriscaldamento per compressione favonica al sud delle Alpi. Infiltrazioni di aria umida in quota attiveranno qualche temporale in montagna oggi e fino in pianura domani con l'ingresso di correnti da sud-ovest in quota. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi cielo soleggiato con sviluppo di cumuli diurni in montagna in accentuazione nel pomeriggio sull'interno delle valli piemontesi e dell'alta valle orientale. In serata parziale nuvolamenti fino alle basse valli e alle pianure occidentali. Precipitazioni tra il pomeriggio e la prima serata, rovesci temporali sparsi in montagna, specie sull'interno delle valli torinesi, Valle d'Aosta orientale, del Sesia e Ossola, più isolati sulle quote cuneesi e della Valle d'Aosta occidentali. Quota neve sui 3.800-3.900 metri. Temperature minime in lievamento tra i 18 e 22 gradi, massimi in lieve calo tra i 29 e 34 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato, a parte qualche addensamento al primo mattino sulle pianure. In giornata nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone alpine delle valli piemontesi della Valle d'Aosta orientale in estensione alla Valle d'Aosta occidentale, fondovalle e in serata nuvolamenti irregolari fin sulle pianure. Precipitazioni nel pomeriggio, tendenza a rovesci temporali più estesi lungo le valli piemontesi della Valle d'Aosta orientale, in estensione fondovalle e più isolati sulla Valle d'Aosta occidentale. In serata qualche temporale anche su pianure e colline tra Cuneese, Torinese, Astigiano, Basso Monferrato e tra Biellese, Sesia e Verbano. Quota neve sui 3.700-3.800 metri, temperature minime in lievamento tra i 17 e 22 gradi, massime in calo tra i 27 e 32 gradi.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
9: Piscina comunale di Susa.
8: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
9: Per il tuo divertimento, scivoli

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Edizione straordinaria! Le ultime dal settimanale La Valsusa!
1: La Valsusa, ogni giovedì in edicola, il settimanale della Valsusa e Valsangone.
3: Ed eccoci finalmente in compagnia di Giorgio Brezzo, caporedattore del settimanale La Valsusa. Ciao Giorgio, bentornato!
4: Ciao Sonia e ciao a tutti, eccoci qua.
3: Eccoci qua, noi siamo super pronti per ascoltare le anticipazioni delle notizie principali del territorio, ovviamente a cura della Valsusa.
4: Bene,
3: da cosa partiamo?
4: Partiamo dalla prima pagina. Questa settimana abbiamo fatto una doppia apertura, abbiamo parlato della discussione che si sta creando intorno all'acciaieria Beltrame di San Didero Bruzzolo, perché l'Unione Montana ha presentato un documento dove praticamente ci sono 44 pagine di osservazioni su quella che poteva essere una riattivazione di un impianto, mentre invece secondo la politica locale è proprio l'avvio di una nuova attività produttiva. Quindi ci sono alcune osservazioni che praticamente dovrebbero mettere un po' sotto esame appunto gli imprenditori, e vediamo un po' cosa succederà. Invece poi abbiamo riportato un'altra notizia interessante: a Giaveno Walter Cugno, famoso esperto di aerospazio, e gli è stata conferita dal Politecnico di Torino la laurea honoris causa appunto per la sua attività. Quindi l'uomo che si occupa dell'universo, dell'industria aerospaziale, è stato riconosciuto anche dalle altre sfere universitarie, quindi molto importante. Poi nelle pagine dedicate così al primo piano, che noi chiamiamo così perché mettiamo in luce appunto alcuni servizi interessanti che riteniamo tali, ecco, abbiamo parlato dei giovani che vanno all'estero, insomma si spostano dai nostri territori alla scoperta del mondo per attività di studio, di lavoro o anche solo formative, e quindi abbiamo sentito un po' di storie, quindi oltre i confini, i giovani con lo sguardo aperto sul mondo, ecco, una rassegna di appunto di storie. E poi abbiamo parlato di centri estivi, ci sono difficoltà anche per chi già vive un po' situazioni difficili, quindi l'attività dei Cuori Blu con sede a Susa, che si occupano soprattutto di ragazzini, di bambini con problemi di autismo, e poi il centro estivo di Villardora, Tutti Insieme, dove praticamente l'inclusione diventa la realtà che si vive tutti i giorni, una realtà quotidiana. Quindi due esperienze direi abbastanza importanti, così quando finiscono le scuole i ragazzi devono pur fare qualcosa, e se c'è qualche difficoltà è ancora più difficile. Per fortuna anche sul territorio ci sono delle risposte. Questa settimana è stato presentato anche il progetto che mette insieme la Via Lattea a Bardonecchia, insomma quattro stagioni di attività per quanto riguarda gli impianti, quindi la campagna promozionale per gli stagionali è partita da Torino e niente, abbiamo riportato un po' tutta quanta la presentazione.
3: Perfetto.
4: Si torna poi a parlare anche in questi giorni della stazione internazionale prevista a Susa, la stazione internazionale ovviamente del TAV. Il PD ha proposto che potrebbe essere accantonata l'ipotesi di Susa preferendo Bussoleno, naturalmente il centrodestra invece ha detto che tutto è già deciso. Adesso anche il comune di Susa è intervenuto dicendo, ribadendo appunto la posizione, che è quella che ormai la macchina è avviata, e la decisione di collocare questa grande struttura sul territorio segusino naturalmente non si può toccare. Questo fine settimana c'è il Memorial 3 dedicato a Adriano Schieris, Claudio Bergero e Marco Germanetto, si correrà a Venaus. Per quanto riguarda invece il palio storico di Borghi di Susa, ci stiamo avvicinando alla data e sarà la settimana prossima. Intanto i borghi si sono già mossi, ci sono già delle attività come Susa Svelata, che è un po' in sintonia con quest'anno con il palio. E niente, molte altre cose a Susa, naturalmente ci sono grandi appuntamenti anche per quanto riguarda i libri in biblioteca e al castello. Queste settimane infatti proseguono, e poi andiamo in Alta Valle. 500 anni dal Pertus di Colombano Romain, quindi si è parlato a Exiles del di appunto di questo lavoro, di questo incredibile personaggio. È intervenuto anche lo scrittore Alessandro Perissinotto, che aveva scritto un romanzo dedicato a questo oscuro eroe, no? Della, della nostra storia. Molte altre cose anche in Alta Valle, naturalmente la stagione estiva è iniziata ed è in pieno svolgimento, quindi tantissimi appuntamenti. Per quanto riguarda invece Clavier, due appuntamenti: la Madonna della Visitazione e la festa del gruppo Alpini, quindi tutta la comunità coinvolta in questi festeggiamenti. Per quanto riguarda invece Bussoleno, in previsione di questo fine settimana sono in previsione appunto la festa sarda, quindi è la prima volta che si celebra un po' anche il gemellaggio tra Bussoleno e Villa Simius, e mentre si è registrato anche un certo successo per Bussolenolistico, questa fiera del benessere che invece è stata messa in calendario lo scorso fine settimana. La sindaca Antonella Zoggia infatti poi ci racconta dei lavori che sono partiti nelle ex scuole maschili, la scuola elementare di Piazza Cavour, un recupero di un edificio storico molto importante che tra l'altro sta ospitando anche i bambini, quindi direi molto significativo questo intervento. Per quanto riguarda Novalesa, un viaggio nell'archeologia valsusina all'interno della Casa degli Affreschi a cura dell'Associazione Arte, Cultura e Tradizioni, insomma si fanno molte cose. Segnalo anche, per quanto riguarda lo sport, anticipo già prima di quello che diremo dopo, che questo fine settimana ultimo c'è stato anche il paese ha ospitato una tappa del campionato italiano di trial, quindi motociclismo, ma proprio una cosa specifica molto importante. Per quanto riguarda San Giorgio, la Dritt e Borgata Narranti, il legno si trasforma in memoria, un simposio di scultura promosso dall'associazione Il Filo d'Oro. Anche qui le attività estive sono sempre molto molto attese, molto importanti, perché più i paesi sono piccoli e quando c'è qualcosa diventa estremamente importante e partecipato. Delle Beltrame abbiamo detto, 44, come vi dicevo, controindicazioni a quello che sta per succedere dal punto di vista dell'acciaieria. Vi invito come sempre a sfogliare un po' in Bassa Valle molte cose. Abbiamo anche ricordato un vero personaggio della Valle di Susa, Arabano Stievano. Purtroppo ci ha lasciati, era proprietario della Rabauto, un inventore, fotografo, aveva 91 anni ed è legato a tantissime attività, a tantissime manifestazioni, veramente un personaggio a tutto tondo della Valle di Susa, e l'abbiamo ricordato con un buon spazio dedicato a lui. C'è stata la festa del Col dell'Is, qui stiamo parlando sempre della memoria della Resistenza, servono nuovi linguaggi per raccontare la Resistenza, quindi lo storico Alberto Borgatta è stato presente alla commemorazione, con molto estremamente creativa, e forse c'è proprio bisogno di parlare un nuovo linguaggio, soprattutto per avvicinare ai giovani i valori della Resistenza, della Costituzione. Niente, allora andiamo ad Alpignano, che è l'unico centro della cintura di Torino di cui la Valsusa si occupa, oltre a qualche flash su Rivoli. I nuovi ingressi da settembre, stiamo parlando della struttura che accoglie 75 bambini, quindi il nido, 37 bambini hanno salutato appunto il nido, e c'è stata la festa del passaggio alla scuola materna, importante anche questo per una cittadina grande come Alpignano. Avigliana c'è tantissime cose anche qui. Avigliana è una grande città, la più grande del territorio della Valle di Susa, quindi innanzitutto segnaliamo che la città di Laghi ha centrato l'obiettivo del PNRR, interventi per oltre 5 milioni di euro, quindi direi che siamo proprio al top. Poi, la cosa curiosa, telecamere e fototrappole incassano i furbetti dei rifiuti, quindi sono state elevate 14 sanzioni in questi primi 6 mesi dell'anno, direi molto importante per la salvaguardia anche dell'ambiente e anche per i comportamenti dei cittadini, che devono imparare a rispettare un po' la città e anche gli altri, l'ambiente, insomma tutto. Trubiaglio in festa, la patronale di Sant'Anna. Trasporto, musica e momenti tradizionali, importante anche questo, ci sono tante altre manifestazioni che abbiamo segnalato, vi consiglio proprio di andare a scoprirvele leggendo la Valsusa. Siamo in Val Sangone, quindi La cappella Bivacco da 100 anni in punta all'Aquila, stiamo parlando sempre della zona di Gioveno, delle montagne di Gioveno, è stata intitolata la Madonna della Pace. Abbiamo anche la notizia di Valter Cugno, di cui vi dicevo in apertura, e il Festival Pirandello che apre a Coazze con Ape Regina e una passeggiata. La sera di sabato 11 e il pomeriggio di domenica 12 queste prime manifestazioni. Valgioia, le telecamere in municipio e il chiosco al Braida, le minoranze chiedono chiarimenti, il dibattito politico si accende anche sui piccoli fatti, piccole cose importanti dei paesi. E poi un'altra figura che ci ha lasciati, importante, cui abbiamo dedicato un ricordo, ed è Mario Matta, il papà di Marco Matta, che era caduto mi pare nel 92 con l'elicottero, e che per anni è stato ricordato soprattutto dalla famiglia da tante iniziative di solidarietà e varie attività collegate appunto alla sua memoria. Adesso anche il papà ci ha lasciati e Alberto Tessa lo ha ricordato con un articolo pieno di affetto. Anche per quanto riguarda società e cultura, il nostro spazio così dedicato alle manifestazioni culturali forse più importanti che noi proponiamo, insomma c'è il Duolaghe Jazz Festival che sta per iniziare. Il musicista che è l'anima della manifestazione, Fulvio Albano, si racconta in un'intervista. Quindi dalla Valsusa al melting pot globale, l'odissea nel jazz di questo personaggio, di questo saxofonista molto importante valsusino. Le nostre pagine dedicate agli appuntamenti, ricche veramente, sono quasi
3: la stagione
4: è questa e quindi le manifestazioni sono veramente tante. Le pagine dedicate alla chiesa locale, naturalmente anche queste hanno il loro pubblico e hanno un certo interesse. E poi gli spettacoli, questo fine settimana, due spettacoli di Borgata dal Vivo a Susa, anzi a Cascina Rolanda, a Villarfocchiado e al Castello di Susa. Abbiamo anche la presenza di Paolo Fresu, grande trombettista famoso a livello direi mondiale, quindi direi appuntamenti da non perdere per gli amanti della musica. Sport, il ciclismo, le grandissime corse sulle strade bianche in alta valle, quindi abbiamo avuto la Sieta Legend, la Gran Fondo Sestriere, quelle delle finestre, insomma veramente eventi che hanno coinvolto circa 1600 partecipanti, 1600 atleti. Anche il podismo ha avuto le sue manifestazioni, le sue corse importanti. Intanto due atleti locali tesserati per l'atletica Susa, Vota e Natale, si sono piazzati al secondo posto in Carnia per le Alpiniadi, le gare riservate agli alpini. E poi c'è stata la Tre Rifugi di Bussoleno, organizzata dal CAI con una buona partecipazione, insomma una corsa che ha ripreso dopo alcuni anni di stop. Il nuoto, la dinamica Susa coglie i primi allori, soprattutto nel mese di giugno, abbiamo fatto un po' di resoconto di quello che è successo nelle varie gare. Dopodiché, come vi anticipavo prima, la tappa del campionato italiano di trial a Novalesa e poi le ultime notizie il punto sul campionato di calcio di terza categoria con le sue squadre un po' in sofferenza, a parte la Viglianese, Under 21, che si è piazzata molto bene. E poi un resoconto anche qui del mese di giugno, anzi della fine del mese di giugno, per quanto riguarda il pattinaggio artistico con la Starlight Sport Club, questa società che raccoglie molti ragazzi e ragazze di Gioveno, di Avigliana, della Bassa Valle, insomma, che sta veramente andando molto forte. E direi che questo è tutto per questa settimana, c'è molto altro, quindi vi invito naturalmente ad andare a leggere.
3: Assolutamente, quindi troverete il nuovo numero della Valsusa in edicola, ma potete leggere anche la Valsusa in digitale e scegliere il vostro abbonamento. Quindi andate sul sito lavalsusa.it e scegliete cosa è più comodo per voi come abbonamento, se cartaceo, digitale o entrambi, dipende insomma. Va bene, allora intanto ringraziamo Giorgio Brezzo, caporedattore del settimanale La Valsusa. Appuntamento la prossima settimana con altre news.
4: Bene, certo, un saluto, un abbraccio a tutti.
3: Ciao,
4: ciao Sonia, ciao.

E adesso una richiesta, anzi anche una dedica, se vogliamo, da parte di Domenico Di Leini, che tra altre cose è il presidente anche di una onlus che si chiama Voglio Solo Un Sorriso e Martina. Voglio Solo Un Sorriso Martina, e così ci sarà poi un evento, però magari ce ne parlerà meglio, non lo so. E vuole proprio dedicare a Martina, che in realtà è la sua bimba che non c'è più, la prossima canzone. Lei amava tantissimo Ligabue, ci ascoltiamo Piccola Stella Senza Cielo.

0: Sono le 10 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026 è arrivato ai quarti di finale. Restano 8 nazionali in corsa per alzare la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. Le prime due sfide in programma sono Francia-Marocco stasera alle 22, rivincita della semifinale di 4 anni fa, e un inedito Spagna-Belgio domani alle 21. Sabato 11 luglio tocca invece a Norvegia e Inghilterra. A chiudere il quadro Argentina-Svizzera nella notte tra sabato e domenica. L'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata al Milan. Presentato in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri all'ottale per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era Gerry Cardinale. La Juventus vuole formalizzare l'arrivo di due attaccanti. Il primo obiettivo è Colomuani con la Juve, che ha avuto nuovi contatti con il PSG e sta preparando un'offerta migliorata, aumentando la parte fissa per accontentare le richieste dei francesi. Piacciono anche Sorloth e Pellegrino, per il quale il Parma chiede 30 milioni. I nerazzurri hanno ufficializzato l'arrivo di Ivan Prove dell'operazione da 3 milioni di euro con la Lazio, con il portiere che ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029. Sono molto felice di essere qui, vi ringrazio tutti e non vedo l'ora di vedervi numerosi allo stadio, ha detto il portiere ai canali social del club. Il tennis, ora tempo di semifinali a Wimbledon. Si parte oggi con quelle femminili, poi domani sarà il turno di Sinner e Djokovic che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Si chiude nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Coboli a Wimbledon. Il match dei quarti lo domina Arthur Ferri, che si impone in 3-7 sull'italiano e vola in semifinale nello slam di casa. Impietosi i parziali del match, finisce 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il tedesco Zverev, che non ha problemi nel travolgere lo statunitense Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. E si interrompe ai quarti di finale anche l'avventura di Jasmine Paolini. L'azzurra cede 6-3, 6-2 a Marta Kostiuk. Deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova, vincente per 6-3, 7-5 nei confronti di Mertens. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
5: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

Eccoci qua alle 10 e 12 minuti, ebbene sì, il collage in vostra compagnia all'interno della Collage Week in questo orario speciale 8-12. Abbiamo già aperto la terza parte insieme per ascoltare ancora tanta musica, magari raccontarci anche qualcosa di interessante e soprattutto, beh, io aspetto assolutamente le vostre richieste. Ricordiamo dunque i nostri contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso al quale chiamare, poi abbiamo WhatsApp 351 851 66 33. Invia il tuo messaggio di testo, una nota vocale, come preferisci, proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare o che vuoi dedicare. Inoltre ti ricordo che Radio Dora è possibile ascoltarla in tutta la regione Piemonte sul canale DAB 12B, in FM nel Piemonte occidentale, su tutta la nazione in streaming ma anche oltre, e anche grazie alla nostra applicazione, che è uno strumento veramente semplice, sicuro, intuitivo ed è soprattutto gratuito. Portaci con te ovunque tu vada proprio con l'applicazione di Radio Dora. Sonia Carella con voi, questo è il collage su Radio Dora, sono la musica giusta ad ogni ora.

0: abbiamo con noi in ascolto Francesco da Torino, che intanto mi chiede di sorprenderlo con un brano. Sicuramente sarei sorpreso da questo brano, sicuro. Non so se rientra un po', però ti piace, secondo me. Potrebbe. Allora, intanto lui ha raccontato una cosa anche molto carina, perché sua moglie ha detto che ha fatto una sorpresa. E che sorpresa, perché poi a settembre, insomma, ha organizzato un viaggio di 2 settimane a Sharm. Ragazzi miei, tanta roba, vedi come ti vuole bene tua moglie, che meraviglia. Quindi lui è contento, dice vabbè, 2 settimane però sono anche tanto, vabbè, ma ragazzi, di Sharm el Sheikh, cioè non è che ti ha portato, che ne so, no, nell'angolo sperduto del mondo dove non c'è niente, cioè Sharm è fichissimo, quindi che bello. Quindi io spero che vi divertiate tantissimo, che passiate insieme questi 15 giorni, poi vabbè a settembre dovevi aspettare fino a settembre, però è così, insomma, in armonia, perché tra moglie e marito ci va armonia. E allora ci ascoltiamo il prossimo brano, IPFM, impressioni di settembre. Che dici, ti ho sorpreso?
1: Accendi rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano tra gli svincoli di Chivasso e Chivasso-Ovest in direzione Torino. Per il solo traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione di Ulzia-Bardonecchia in direzione del traforo. Inoltre, sempre per traffico intenso, segnaliamo code al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Asti. Per lavori è chiusa la provincia Provinciale 40 nel comune di Nizza Monferrato e la provinciale 35 nel comune di Camerano Casasco. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
3: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più vai su www.axelspa.it.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia.

0: vecchia, 990 euro.
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
2: Totac. Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
3: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
2: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
3: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
2: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
4: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
5: Francesco è piaciuta, mi sa, quella canzone di PFM.
6: Oh, Sonia, cara, Madonna, mi hai portato indietro, mamma mia, quanti anni. Bellissimo brano, bellissimo pezzo, PFM, mamma
5: tanta roba,
6: mia. Ti adoro, Sonia, ciao!
5: Ciao, fra, grande, vedi, anche Johnny dice, beh, questa è da pelle d'oca, dice sempre riferendosi al brano dei PFM, però adesso abbiamo la richiesta di Samuele, che è il nostro ascoltatore del Messico, ce lo ricordiamo tutti ovviamente, lui ogni tanto riesce anche a chiamarci nonostante il fuso orario, perché da lui praticamente sono tipo le due di notte, qualcosa del genere, ci ascolta appena può perché ama tantissimo la musica italiana. Prossimo anno magari, insomma, lui sta cercando anche di farsi un piccolo tour in Europa, proprio per così vedere un attimino, scoprire comunque da vicino anche la nostra cultura, che ovviamente è più occidentale, e vuole ascoltare Riccardo Cocciante con Se stiamo insieme. Poi stasera guarderà anche, diciamo, la partita, perché c'è la Francia che gioca, dice mi dispiace per l'Italia che non sia all'interno del campionato di quest'anno, dei mondiali. È andata così, quest'anno siamo in panchina, prossima volta andrà magari meglio. Allora, intanto grazie per la richiesta, Samuele, un abbraccio, grazie per seguirci. Riccardo Cocciante, Se stiamo insieme, richiesta dal Messico.

0: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. In vista dei quarti di finale del mondiale di calcio tra la Francia e il Marocco, dalla circoscrizione 6 arriva una richiesta rivolta direttamente al sindaco di Torino Stefano Lorusso e all'assessore alla sicurezza Porcè, da scrivere appunto il presidente Valerio Lomanto, in luce degli ultimi disagi che si sono registrati in Corso Giulio Cesare lo scorso sabato. La richiesta appunto riguarda la sicurezza per la circoscrizione in vista della partita. Comitati antagonisti, tensione tra i due presidi in barriera di Milano a Torino. La polizia è intervenuta con l'idrante quando gruppi di antifascisti hanno tentato di avvicinarsi alle forze dell'ordine, un centinaio le persone in piazza. Varallo, ancora minaccia il sindaco contro la comunità israeliana in Valsesia. Dopo il proiettile recapitato il 18 di giugno, una mail anonima in lingua inglese, indagano i carabinieri. Due nuovi casi in poche ore, i primi di questa stagione del virus West Nile, la febbre del Nilo causata da alcune punture di zanzare a loro volta infettate da uccelli selvatici. Entrambi i casi sono seguiti dall'ospedale maggiore di Novara. Si tratta di una donna residente nell'ovest Ticino e di un uomo che abita nel capoluogo di provincia. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Le imprese artigiane, le micro piccole realtà locali, si confermano la vera colonna vertebrale della provincia di Cuneo. Il dato emerge nell'ultimo rapporto della Camera di Commercio di Cuneo, che analizza il 2025 dal punto di vista economico. Il comparto conta oltre 17.000 sedi d'impresa. Questa imponente presenza permette all'artigianato di rappresentare il 26% del totale dell'imprenditoria provinciale, registrando un'incidenza decisamente superiore alla media nazionale, che si ferma al 21,1%, e mostrandosi in perfetta linea con il dato regionale piemontese del 27,1%. E con questo è tutto in regia, Rosario Perez.

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: Continuiamo con le richieste, quindi abbiamo anche il nostro amico Johnny, che dice comunque anche io ti adoro, grazie Johnny. Allora, lui vorrebbe ascoltare Michael Jackson con Liberian Girl, ce l'ascoltiamo, un super abbraccio a te, grazie per la richiesta, arriva subito.

c'è anche Rina che saluta tutti quanti, dice: beh, io sono a Dulce, devo dire che comunque fa caldo lo stesso, però pensa a noi che siamo un po' più in basso, vabbè, sì, questi sono giorni così. Lì dice: vabbè, ma guarda che poi con tutto questo inverno lunghissimo non sei contenta che sia estate? Ho capito, però anche meno caldo andrebbe bene, insomma, uno si godrebbe anche meglio l'estate, dai. Vabbè, però non lamentiamoci, cioè, hai ragione Rina, non facciamo le pentole di fagioli. Allora, ci ascoltiamo Elisa con L'anima vola, la tua richiesta, tra le altre cose la dedichi a tutti quanti e la vuoi dedicare anche ad Agostino. Io ho detto: senti, ma non ci hai raccontato più nulla di questo Agostino, Rina? E no, mi ha risposto, fa, perché sai, è una cosa che un po' attira invidia. Ho detto: ah, ma vabbè, no, ma la family di Radio Dora non è invidiosa, se c'è qualcosa di bello nella tua vita noi siamo felici per te, Rina, ti vogliamo bene, quindi goditela e ascoltati Elisa con L'anima vola.

allora c'è anche Franca che ci ha chiamato, dice: beh, io intanto accendo radio d'ora già a partire dalle 5 del mattino, però sai, adesso invece mi è venuta proprio voglia di fare una richiesta, grazie Franca. E fa una bella dedica a tutta la radio, a tutti gli ascoltatori, ma proprio a tutti, anche non ascoltatori. Ci ascoltiamo Il Volo con Grande Amore. Un super abbraccio, una dedica bellissima, grazie Franca.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 all'interno della Sabino Esplodenti di Casal Bordino nel Chietino. La deflagrazione nel sito dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri.
2: Finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdura e frutta raccolta in zona e divieto per i bambini degli asili nido e delle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato dopo l'incendio nel deposito del Corriere Bartolini in zona Bovisa a Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi nella sua interezza. Resta qualche preoccupazione per 2 container ancora in fiamme che contengono bici elettriche.
3: Quando per l'ennesima volta il padre ha messo le mani addosso alla madre tentando di strangolarla, il bimbo ha preso il telefono e in lacrime ha contattato il 112. È accaduto alla Dispoli, alle porte di Roma. Grazie all'intervento del piccolo, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere a Civitavecchia.
2: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA Donald Trump ribadisce l'unità o al di là dei piccoli screzi sull'Iran. Non si dice convinto di volere ancora un accordo. Infine concede a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi. La premier Giorgia Meloni in conferenza stampa conferma che il governo vuole e sta rispettando gli impegni sulla difesa, ma vogliamo farlo anche in modo sostenibile. Sentiamo.
4: Cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità in base al contesto, in base alle nostre possibilità. È tempo che l'Europa garantisca la propria sicurezza e non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno.
3: È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sarebbe dunque stato un atto doloso e volontario a bloccare completamente la circolazione sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. Secondo le prime informazioni, più cavi sarebbero stati tagliati sulla linea tirrenica e su quella ionica, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. A complicare la situazione per chi si sposta in treno, lo sciopero di Italo.
2: Un ormone che potrebbe essere associato all'anoressia e al rischio di ricadute è quanto hanno scoperto i ricercatori dell'Istituto di Salute e Ricerca Medica francese. La ricerca sarà presentata dalla neuroscienziata Virginie Toll nel corso del Forum 2026 della Federazione delle Società Europee di Neuroscienze.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
6: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
5: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
7: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
8: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
9: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
10: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
11: Totac, divani.
10: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
9: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
12: Divani Totac.
13: Ma vai da Totac!

ci siamo, 11-10 minuti, il collage ancora qui, in diretta su Radio Dora, sono la musica giusta ad ogni ora, all'interno della Collage Week, così che abbiamo un orario speciale fino a sabato dalle 8 alle 12, e quindi questa è l'ultima parte, diciamo, del collage, poi alle 12 andiamo tutti a pranzo in anticipo, insomma, però almeno ci prepariamo per il pranzo, dai, ecco. E allora, Sonia Carella con voi, ai microfoni, e ovviamente tutta la family in ascolta, pronta per chiedere la canzone che vuole ascoltare. 0122 64 04 46 il telefono fisso al quale chiamare, 351 851 66 33 numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale come preferisci, fai una dedica, chiacchiere insieme a noi, salutaci e facciamo suonare questa bellissima radio, la radio che noi amiamo e che seguiamo, e soprattutto io lo so che poi chi si affeziona a Radio Dora veramente non la lascia più. Allora, abbiamo la richiesta del nostro amico Augusto, che è sul lavoro, ci ascolta attraverso l'applicazione. Se non l'avete fatto, scaricatela l'applicazione, perché è veramente uno strumento comodo che vi permette di restare in nostra compagnia in qualsiasi momento, anche appunto lavorando, cioè non è che puoi mettere magari la radio a palla, dipende dal contesto, e quindi cuffiette, isolamento, concentrazione, musica, relax. Bene, allora il nostro Augusto ha scelto Savage Garden con To the Moon and Back. Grazie per la tua richiesta.

Uomo delle 11, immancabile ovviamente nella sua richiesta, ci manda anche un bel messaggio con un sole che così si rigode il relax su un'amaca. Buongiorno a te caro Collage, ho provato a telefonare agli altipiani per spegnere questo caldo, questo forno, mi è caduta la linea, dice, vabbè. Vabbè, un carissimo saluto alla simpaticissima Sonia, dolce trasmissione, un caro saluto alla family, ciao, ciao anche a te, lo so che sei tra virgolette costretto a restare a casa perché questo caldo non ti fa bene e quindi goditi almeno la canzone che ci ha richiesto, arriva Marco Mengoni, Cambia un uomo.

E dunque, abbiamo la prossima richiesta da parte di Luciana. Ciao, posso chiedere Non vivo più senza te di Biagio Antonacci? Assolutamente, la facciamo suonare. 11:19 minuti, Luciana, questa è per te. Grazie per la tua richiesta.

0: sapori.
1: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
2: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
1: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa.

0: Termorossi, Edilcamin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaia a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Fatti sentire.
4: Fatti sentire.
3: Fatti vedere.
4: Fatti conoscere.
3: Fatti seguire.
4: Fatti notare.
5: Fatti desiderare.
3: Fatti provare.
5: Fatti cliccare.
3: Fatti comprare.
6: Fatti amare.
7: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
8: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
7: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
8: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
9: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
7: Anche su TV.
9: Smartphone.
8: Smart speaker.
7: Smart TV.
8: Tablet.
7: Computer.
9: Al bar, in auto, in bici.
7: In negozio.
9: In palestra.
7: A casa, in ufficio.
9: Al parco, al mare, al mondo.
8: Non hanno scampo.
10: Anche se non hanno campo.
8: La radio rende.
7: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Sono le 11:36.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. In vista dei quarti di finale del mondiale di calcio tra la Francia e il Marocco, dalla circoscrizione 6 arriva una richiesta rivolta direttamente al sindaco di Torino Stefano Lorusso e all'assessore alla sicurezza Porcè, da scrivere appunto il presidente Valerio Lomanto, in luce degli ultimi disagi che si sono registrati in Corso Giulio Cesare lo scorso sabato. La richiesta appunto riguarda la sicurezza per la circoscrizione in vista della partita. Comitati antagonisti, tensione tra i due presidi in barriera di Milano a Torino. La polizia è intervenuta con l'idrante quando gruppi di antifascisti hanno tentato di avvicinarsi alle forze dell'ordine, un centinaio le persone in piazza. Varallo, ancora minaccia il sindaco contro la comunità israeliana in Valsesia. Dopo il proiettile recapitato il 18 di giugno, una mail anonima in lingua inglese, indagano i carabinieri. Due nuovi casi in poche ore, i primi di questa stagione del virus West Nile, la febbre del Nilo causata da alcune punture di zanzare a loro volta infettate da uccelli selvatici. Entrambi i casi sono seguiti dall'ospedale maggiore di Novara. Si tratta di una donna residente nell'ovest Ticino e di un uomo che abita nel capoluogo di provincia. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Le imprese artigiane, le micro piccole realtà locali, si confermano la vera colonna vertebrale della provincia di Cuneo. Il dato emerge nell'ultimo rapporto della Camera di Commercio di Cuneo, che analizza il 2025 dal punto di vista economico. Il comparto conta oltre 17.000 sedi d'impresa. Questa imponente presenza permette all'artigianato di rappresentare il 26% del totale dell'imprenditoria provinciale, registrando un'incidenza decisamente superiore alla media nazionale, che si ferma al 21,1%, e mostrandosi in perfetta linea con il dato regionale piemontese del 27,1%. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
3: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10:14 e 15:19. Info su piazzaparadiso.it.
4: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.

0: Ed eccoci con Alberto Milesi in collegamento telefonico con noi, direttore artistico di Borgate dal Vivo. Ciao Alberto, bentornato.
1: Grazie Sonia, ciao, ormai mi ospiti sempre.
0: Ma questa è casa tua, lo sai, quando vuoi noi siamo qua. Allora, tra le altre cose, ormai è inaugurata più che bene, insomma, la nuova stagione di Borgate dal Vivo, quindi insomma, ormai c'è un calendario super fitto che prende vita ovviamente sui palcoscenici del territorio, e anche questa settimana ci vuoi parlare in realtà di tre eventi. Partiamo da venerdì, cosa dici Alberto?
1: Sì, dai, partiamo da venerdì, che siamo a Villa Focchiardo.
0: Domani,
1: Cina Roland, quindi... Sì. Domani Cascina Roland è un luogo dove insomma ogni anno portiamo qualcosa, abbiamo fatto anche un progetto insomma con chef Franco Gargelli anche quest'inverno, ma da un paio d'anni portiamo dei musicisti emergenti a Cascina Roland, siccome all'interno del festival, sia con alcune aperture sia con proprio degli eventi e dei concerti a loro dedicati, abbiamo una sezione appunto per valorizzare artisti musicali under 35. Bene. Lo scorso anno a Cascina Roland arrivò Caterina Cropelli, quest'anno una sua conterranea che è Isotta Tom, che insomma noi avevamo avuto di modo di conoscere quest'inverno in una collaborazione con Rivoli Musica.
0: Bene.
1: E che quindi torna dalle nostre latitudini con il suo live, e l'obiettivo è proprio questo, di mettere nel calendario di Borgate dal Vivo, che è molto sfaccettato, no? Ci sono tanti appuntamenti, dei momenti per valorizzare questi artisti emergenti che
0: mi
1: insomma
0: paura.
1: Inseriamo dentro a un cartellone. Quest'anno tra l'altro abbiamo raggiunto quasi il 50% di artisti singoli under 35 all'interno della nostra programmazione, e quindi è un bel risultato, quindi speriamo che il pubblico possa apprezzare e rispondere. Tra l'altro li prendiamo anche un po' per la gola grazie a chef Franco Gargelli, perché chi vuole, prima del concerto, che è gratuito, concerto gratuito alle 21:30, dalle 19:30 per chi vuole c'è anche la pericena, gestita direttamente dalla Cascina, che come sai è un posto molto bello, si mangia molto bene.
0: Mamma mia, Francesco è bravissimo, veramente lo salutiamo, ciao Francesco, È sempre bello sapere che insomma collabora anche insomma con grandi eventi, e ovviamente con te, caro Alberto. Quindi passiamo invece alla data di sabato, giusto? Sabato invece ci spostiamo a Susa.
1: Sabato ci spostiamo, torniamo a Susa, questa volta non più all'Arena ma al Castello, nel cortile del Castello di Adelaide.
0: Sì.
1: E arrivano sabato 11 Paolo Fresu e Pierpaolo Vacca, quindi uno dei più importanti jazzisti italiani, Paolo Fresu, che insomma abbiamo già incrociato qualche volta nel nostro cammino, torna con questo duo, con questo set inedito, quindi tromba, fricorno e organetto, musica elettronica, insomma sarà un set molto particolare per gli amanti della musica jazz e non solo, è un appuntamento da non perdere.
0: Assolutamente, anche questo è veramente molto molto interessante, quindi ore 21 sabato 11 luglio Castello di Adelaide, che si trova proprio appunto in via al Castello 14 a Susa, sempre a cura di Borgate dal Vivo. E passiamo alla domenica, questo sto andando veloce, dimmelo Alberto.
1: No, vai perfettamente. Domenica un appuntamento a cui tengo molto,
0: sì,
1: che è una cosa particolare, Pablo Trincia, ve lo ricorderete tutti perché insomma un volto noto della TV, ex delle Iene, che ora insomma fa online, abbiamo anche visto su Netflix dei podcast di grande successo, e quindi a sangue freddo porta in scena proprio a Susa uno dei suoi podcast, dove racconta l'opera immortale di Truman Capote, e quindi una storia crime, una storia insomma quelle che ora vanno molto di moda, piacciono tanto.
0: È vero, sì.
1: Credo che sia un evento molto molto particolare, un po' inedito forse per Susa, ma a cui tengo particolarmente. Poi lo sappiamo, dalle nostre latitudini è più complicato, no? Perché
0: Esatto.
1: al Colosseo e lo riempie due volte. Noi proveremo a fare il nostro il Castello, quindi invitiamo il pubblico a crederci, a seguirlo, perché sarà una serata veramente sorprendente.
0: Beh, è una prerogativa di Borgate dal Vivo portare sempre delle novità e cose nuove sul territorio, quindi insomma ci sta.
1: Ci sta.
0: Va bene, ok, quindi ricordiamo anche questo, domenica 12 luglio alle 21:30, sempre al Castello di Adelaide, c'è Pablo Trincia con insomma questo spettacolo assolutamente non scontato.
1: Assolutamente, a sangue freddo, e insomma vi aspettiamo. Tra l'altro vogliamo anche qua prendere per la gola il nostro pubblico, mi stavo dimenticando, perché insomma allestiremo un'area food con una pedicena, su prenotazione, l'area bar, quindi insomma si può vivere, ed è un obiettivo che abbiamo anche con il direttore del castello, si può vivere veramente il castello per una serata, perché è un luogo meraviglioso, anche il suo giardino, per venire a fare una pericena e poi seguire uno spettacolo dal vivo, insomma.
0: Ok, quindi non resta.
1: Sono dei luoghi così belli.
0: No, bisogna conoscerlo veramente. Se uno non è mai stato, insomma, non si può perdere questa occasione proprio per visitare sia il luogo e poi ovviamente godersi questo spettacolo unico. E non restare a stomaco vuoto anche tra le altre cose. Benissimo. Poi questi appuntamenti, ok, trovate l'intero palinsesto ovviamente della stagione di Borgate dal Vivo sul sito borgatedalvivo.it, avete la possibilità anche di prenotare tutti i biglietti in anticipo proprio per avere, diciamo, un posto in prima fila tra virgolette, insomma, ad ogni spettacolo al quale voi poi teniate, e niente, appuntamento la prossima volta sempre con Alberto. Vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, aggiungo, hai detto tutto in maniera corretta, aggiungo soltanto che da ieri, anche per facilitare la comunicazione, sul sito di Borgate dal Vivo trovate anche gli spettacoli del Forte, ecco. Perché hanno praticamente dal 17 di luglio con un incontro alla scoperta dell'opera, in questa cosa sulla Turandot, e insomma...
0: Ah, che bello!
1: Tante sorprese anche lì, e sul sito di Borgate trovate... da ieri anche tutti gli spettacoli del Forte, molti dei quali sono ad accesso gratuito.
0: Fantastico, quindi un'ottima occasione. Allora, avete già il weekend pieno con gli appuntamenti, segnatevi tutto in agenda e ci vediamo a Susa, o anche perché no, appunto a Villa Forchiardo, Cascina Roland, già domani.
1: Ti aspetto.
0: Salutiamo Alberto Milesi, il direttore artistico di Borgate dal Vivo, grazie per essere stati con noi.
1: Grazie. Grazie a te, un saluto a tutti.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, a presto.

E siamo arrivati al termine del collage. Ebbene sì, anche oggi ci salutiamo alle 12 perché abbiamo iniziato alle 8, perché lo sapete che c'è questo orario speciale della Collage Week, però domani ci siamo, sempre a partire dal primo caffè macchiato collage dalle 8 poi fino alle 12 sempre. Vi lascio in compagnia all'una della Rispa, dalla pausa pranzo alle 15 con Matteo, il suo dry time. Ciao family, vi

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino, Chieti. La fabbrica italiana sarebbe stata ceduta recentemente ad una società turca, ma eventi simili erano accaduti già in passato. Nel settembre 2023 3 gli operai morti e a dicembre 2020, sempre per un'esplosione, erano morti altri 3 dipendenti.
1: Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. L'operaio è espirato durante il trasferimento in ospedale.
2: Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato all'alba in una strada isolata in una zona industriale di Cinisello Balsamo nel Milanese. Il cadavere, già in parziale stato di decomposizione, si trovava nei pressi di un capanno non lontano dalla griglieria di una catena, a ridosso di uno svincolo in via Padre Ronchi. Sul caso indagano i carabinieri.
1: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot. Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran.
2: E intervenuta in conferenza stampa, la premier Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamo.
3: In cosa investiamo quando investiamo in difesa e sicurezza? Perché credo che la guerra in Ucraina abbia dimostrato ampiamente come la guerra moderna stia cambiando. Dopodiché c'è un'altra riflessione strategica, cioè rischiamo di pagare per finanziare la nostra dipendenza. Delle 12 materie prime critiche individuate dalla NATO, almeno 6 sono controllate da un unico paese.
1: Il tennis, tempo di semifinali a Wimbledon, si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferri. Saluta Wimbledon anche Jasmine Paolini, che crolla in 2 set contro l'Ucraina Kostyuk.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
5: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
6: Summer Events 2026, venerdì 10 luglio, The Seasoned, cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio, anniversario Paradise, Fly Duo DJ.

Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione, e se non la trovate, richiedete

0: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
2: Piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
2: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
1: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
2: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10.30. Piscina di Susa, tutta

0: Sono le 12 e 35 minuti.
1: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info. No matter what, you get.

Ehi, vuoi farti una foto? La mia faccia ovunque. Ok, sto correndo troppo con lei. 2 minuti e poi.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Trana, domenica 12 luglio, L'anima tra le foglie, storie di un giardino e del suo fondatore, presso il Giardino Botanico Rea, dalle ore 15 alle ore 18. Ad Alpignano, giovedì 9 luglio alle ore 21, Alpignano Live, tributo a Luciano Ligabue, più food, in via Val della Torre. Venerdì 10 luglio alle ore 21, Alpignano Live, teatro a pedali, festival La Parabola, in piazza Caduti. Sabato 11 luglio alle ore 21, concerto di San Giacomo, in piazzale Parrocchia Santissima Annunziata. A Sestriere, l'11 e il 12 luglio, 44esima Cesana Sestriere, cronoscalata per auto storiche e Cesana Sestriere Experience. Sabato 11 luglio, presentazione del libro Le dinastie dell'auto di Josué Boetto Cohen a Casa Olimpia. Domenica 12 luglio, 20.000 pieghe, arrivo nel pomeriggio delle moto iscritte all'evento. A Villar Focchiardo, domenica 12 luglio alle ore 11 a Prat du Sap, festa al Prat du Sap, organizzata dal GAP. Inoltre martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 7 luglio alle ore 21 Dino Varesio presenta Bussoleno dal Mulino del Piano al Mulino Varesio, all'aperto in piazza del Municipio o nell'aula consigliare. A Bussoleno, Sardegna nel cuore, sabato 11 luglio, festa sarda a partire dalle 17.30 presso l'area di parcheggio adiacente al centro polivalente. Intrattenimenti con suonatori, balli sardi e musica live con il gruppo Dolmen. Inoltre sabato 11 luglio, visite guidate a cura dell'associazione turistica Proloco di Bussoleno. Ariano, sabato 11 luglio alla Bocciofila, torneo borgate, conclusione, cena e premiazione, torneo di calcio amatoriale. A Giaveno, da giovedì 9 a domenica 12 luglio, Street Food Festival in piazza Molines e via Roma, dalle ore 10. Venerdì 10 luglio, ballo sotto le stelle, in piazza Mautino alle ore 21. Sabato 11 e domenica 12 luglio, festa dell'Aquila 1925, centenario 2026 a Madonna della Neve, alle ore 11. Domenica 12 luglio, mercato gli ambulanti di Forte dei Marmi, in viale Regina Elena e piazza Mautino, dalle 8 alle 19. Ad Ulx, sabato 11 luglio dalle 14 in piazza Garambois, evento ludico sportivo Ulx per lo sport. Sabato 11 luglio dalle ore 21 in piazza Mistral, serata a tema Shaberton, presentazione del dottor Guasco. Sabato 11 luglio dalle ore 10 alla caserma Assietta, raduno militare in congedo. Domenica 12 luglio dalle 14 a Jardin Latour, attività per bambini, creiamo le nostre lanterne. Al Museo Civico Castello di Adelaide, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. La mostra sarà visitabile fino al 30 agosto. Tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Inoltre l'Associazione Reveio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata. Visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Prossimo appuntamento venerdì 10 luglio in Hoc Signo Vinces, fede e potere. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351-3078-654. Ad Avigliana, sabato 11 e domenica 12 luglio, la Festa del Drago, fiera valsusina del gioco e della cultura fantastica, presso il Parco Alveare Verde, a cura dell'associazione La Pentola del Drago. Sabato 11 luglio, soirée alla Corte Sabauda, esibizioni di danza storica, ambientazione a tema e cena in costume d'epoca, laboratori per bambini, in piazza Conte Rosso e Giardino delle Donne. A Susa, sabato 11 luglio, tavoli sotto le stelle per le vie cittadine. A Collegno Flower Festival, giovedì 9 luglio Jamie Tights, venerdì 10 luglio Teenage Dream, sabato 11 luglio Caparezza. A Coazze, giovedì 9 luglio in piazza Primo Maggio, balli sotto le stelle, partecipazione gratuita. Fino al 20 agosto tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale, risveglio muscolare. Dal 4 al 19 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, mostra, luoghi, storie di incontri e cammini di Claudio Servalli. Ingresso libero. Sabato 11 luglio alle 17 alla Biblioteca Comunale, libri in terrazza. Ingresso libero. Alle 20.45 al Palafeste, Aperigina, spettacolo teatrale. Domenica 12 luglio alle ore 17, passeggiata letteraria attraverso i luoghi pirandelliani. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a turismo@comune.coazze.to.it. Per estate dal mese, domenica 12 luglio alle ore 21 al Teatro Magnetto, concerto di musica classica. Per Borgate dal vivo 2026, venerdì 10 luglio alle ore 21.30 a Villar Focchiardo, Isotta Tommy in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 11 luglio alle 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Paolo Freso e Pierpaolo Vacca in concerto. Domenica 12 luglio alle ore 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Pablo Trincia legge e racconta A sangue freddo di Truman Capote. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 11 luglio, solennità di San Benedetto alle 16.30, concerto d'organo del maestro Ferruccio Bartolè. Per informazioni dettagliate www.abbazianovalesa.org. A Bottigliera Alta, sabato 11 luglio, musica sotto le stelle in piazza Donatori di Sangue, alle ore 21. A Cesena Torinese, sabato 11 luglio, escursione a piedi a tema con guida Il Marmo Verde delle Alpi. Serata di musica con DJ set, alle ore 21, in piazza Vittorio Amedeo. A Condove, venerdì 10 luglio, Jazz Festival in piazza Martiri, alle ore 21. Sabato 11 e domenica 12 luglio, Colombardo, Vurmi e Bing alle Montagne. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Ferrera Moncenisio, sabato 11 luglio alle ore 18, Gabriele Scapola presenta il suo libro La fatica non fa rumore all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Domenica 12 luglio alle ore 16, concerto orchestra Amici della Notte presso l'area sportiva comunale. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio San Sebastiano presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Da luglio ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane al mercoledì organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-03-31-551. Domenica 12 luglio 1914 e dintorni, manifestazione ideata e curata dalla associazione Ego e Quento, in giro per il paese. Domenica 12 luglio, festa della lavanda, presso la Ramà. Per informazioni 338-433-0421. Ad Exil, domenica 12 luglio, proiezione del film Ambeng, la roccia e la piuma di Fredo Valla, alle ore 21.30 al Padiglione Natura. Informazioni su info@colombano500.it. A Sant'Antonino di Susa, sabato 11 luglio, atmosfere rumene, piatti tipici rumeni in Piazza della Pace. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 9 luglio, serata di Milonga Tango Argentino. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza Concerto Jazz Due Laghi Jazz Festival, sabato 11 luglio alle ore 21 sul sagrato della chiesa di San Giovanni Vincenzo. Al Salbertrand, dal 7 luglio al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Ruian, visite guidate ogni martedì e giovedì, richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 85 4720. A Bardonecchia, venerdì 10 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste, insetti fantastici e dove trovarli, la biodiversità nascosta dell'Alta Valle di Susa, incontro tematico, a cura dei Parchi Alpicozie. Info dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Melenze, domenica 12 luglio, dalle ore 11 alle ore 18, mostra fotografica con esposizione di attrezzatura di montagna. Alle ore 17, conferenza 1956-2026, una valle, quattro sci alpinisti, una storia, a cura di Riccardo Topazio. Informazioni e prenotazioni allo 0122 99032. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali, cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: Sta per partire? Pausa pranzo! Un successo tira l'altro!

0: muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon venerdì a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Vercelli, per anticiparvi che lungo la provinciale 230 di Massazza si viaggerà a senso unico alternato per lavori nel comune di Carisio dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
5: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Sono le 13 e 38 minuti. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte. Tra le colline del Cuneese e il profilo del Monviso torna Anima Festival, la rassegna estiva che dal 10 luglio al 5 settembre porterà i grandi nomi della musica e dello spettacolo all'anfiteatro dell'Anima di Cervere, Cuneo, in frazione Grinzano. Ad aprire il cartellone giovedì 10 luglio sarà Emma Marrone con il tour Emma, in quella che rappresenta l'unica data estiva piemontese dell'artista. Per la prima volta a Cervere il concerto sarà organizzato in modalità tutti in piedi, scelta voluta dalla cantante per lasciar spazio al ballo e alla partecipazione del pubblico. Dopo la prima serata di luglio, il Planetario di Torino dedica altri due appuntamenti estivi all'osservazione del cielo con Una terrazza sul cielo, in programma nelle serate del 10 e 17 luglio. Il Museo spegne le sue luci e lo sguardo si abitua all'oscurità, la volta celeste diventa il centro dell'osservazione, grazie a un percorso guidato dello staff di Infinito, che accompagnerà il pubblico nell'osservazione a occhio nudo e attraverso i telescopi professionali. A completare la serata è previsto uno spettacolo dal vivo nel Planetario Digitale. Dal 10 al 12 luglio il parco di Villa Giulia a Verbania ospita l'edizione numero 23 di Cactus Folie, tradizionale mostra mercato dedicata alle piante succulente e rare da collezione. La mostra di piante intitolata Succulente dal Sudafrica comprenderà l'esposizione di esemplari di particolare pregio, rarità e bellezza provenienti dalle collezioni di vivaisti presenti. Torna anche quest'anno l'attesa rassegna estiva di Teatro e Circo di Strada Sì di Venere, che si tiene nella Palazzina Rossa del comune di Busca e quest'anno nelle vie del centro del comune di Caraglio. A partire dal 10 luglio si avvicenderanno quattro compagnie per il divertimento di grandi e piccini nei consueti 4 venerdì di luglio. In caso di pioggia gli spettacoli si terranno nei rispettivi teatri civici e come ogni anno saranno ad ingresso libero. Venerdì 10 luglio ad animare la Piazza Rossa di Busca sarà Riccardo Rosato, ovvero l'arte dell'equilibrismo tra circo, teatro e ricerca continua. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
1: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
2: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
1: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
3: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
4: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole, ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Così su ex il vice premier e ministro degli esteri Tajani. I due dovranno lasciare Roma entro 3 giorni, aggiunge Tajani, che poi denuncia: Mosca continua ad utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Inaccettabile ingerenza. Arrestati i due ex 007 italiani che avrebbero venduto informazioni ai russi. Altri 5 indagati, 4 sono militari in servizio.
2: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre Patriot. E intervenuta in conferenza stampa, la premier Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamola.
4: Credo che a monte di questa discussione serva anche, dopo che abbiamo deciso che tutti quanti spendiamo di più, capire in che cosa spendiamo e capire come mettiamo in sicurezza il fatto che noi stiamo investendo e spendendo risorse per qualcosa che controlliamo pienamente.
3: In Medio Oriente le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Rumori di esplosioni sono stati segnalati in tarda serata a Bandar Abbas e a Sirik, località nel sud dell'Iran, situate nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Central Command americano ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. Donald Trump, riferendosi ai nuovi attacchi, ha detto: questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente.
2: La cronaca: a finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato nelle prime ore della giornata, dopo l'incendio scoppiato ieri sera al deposito BRT nella zona nord di Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi nella sua interezza.
3: La cantante Bonnie Tyler, nota per hit come Total Eclipse of My Heart, Holding On For Hero e It's a Arty, che è morta a 75 anni, era in cura in un ospedale in Portogallo. L'artista britannica gallese ebbe un enorme successo a partire dagli anni 70, milioni di dischi venduti. Nel 2013 ha rappresentato il Regno Unito all'Eurovision Song Contest con Believe in Me. Sposata dal 1973 con il famoso judoka Robert Sullivan, cugino del padre David di Catherine Zeta-Jones, Tyler, nata Gaynor Hopkins, non ha avuto figli.
2: Da TIMSS gli incentivi economici alle famiglie, come l'assegno unico e universale ed altri bonus alla natalità, possono favorire un aumento, seppur contenuto, delle nascite. Dall'altra parte, però, rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro, se non accompagnati da interventi complementari. È quanto sottolinea l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nel rapporto annuale. L'Istituto ha spiegato che strumenti come il bonus asilo nido e il lavoro da remoto, smart working, si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, riducendo i costi e le difficoltà legate alla cura dei figli.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
7: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
6: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
7: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
8: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
9: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
10: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
11: Sì!
10: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
12: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: La situazione meteorologica, un nuovo picco di caldo con punte massime vicine ai 40 gradi ma senza afa, qualche temporale domani. L'alta pressione è in fase di rafforzamento e le temperature subiranno un nuovo aumento per

0: del Sesia e Ossola, più isolati sulle quote cuneesi e della Valle d'Aosta occidentali. Quota neve sui 3.800-3.900 metri. Temperature minime in lievamento tra i 18 e i 22 gradi, massimi in lieve calo tra i 29 e i 34 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato, a parte qualche addensamento al primo mattino sulle pianure. In giornata nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone alpine delle valli piemontesi della Valle d'Aosta orientale, in estensione alla Valle d'Aosta occidentale. Fondovalle e in serata nuvolamenti irregolari fin sulle pianure. Precipitazioni nel pomeriggio, tendenza a rovesci temporali più estesi lungo le valli piemontesi della Valle d'Aosta orientale, in estensione fondovalle e più isolati sulla Valle d'Aosta occidentale. In serata qualche temporale anche su pianure e colline tra Cuneese, Torinese, Astigiano, Basso Monferrato e tra Biellese, Sesia e Verbano. Quota neve su 3.700-3.800 metri, temperature minime in lievamento tra i 17 e i 22 gradi, massime in calo tra i 27 e i 32 gradi.
1: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
9: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 35 minuti. Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824. Radio
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: pranzo termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, perché Drive Time sta scaldando il motore.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nuova escalation dopo i raid lanciati dagli Stati Uniti contro l'Iran. Il CENTCOM annuncia la conclusione dell'operazione sostenendo di aver colpito circa 90 obiettivi militari, mentre fonti iraniane riferiscono di 3 morti. Teheran ha reagito rivendicando attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain e ora minaccia nuove ritorsioni se i bombardamenti dovessero continuare. Il traffico nello stretto di Hormuz ora è quasi totalmente bloccato.
2: Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i 2 siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo l'aspra polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina. A differenza di molti altri luoghi romani che mi capita di frequentare, qui alla Farnesina, come sempre, non avviene nulla di buono. Le parole dell'ambasciatore.
3: La cronaca: finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stoppa la consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato nelle prime ore della giornata, dopo che nella serata di ieri si è verificato un incendio al deposito BRT nella zona nord di Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi completamente. L'attenzione però resta alta perché 2 container continuano a bruciare e, dato che contengono bici elettriche, si temono esplosioni.
2: E un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Castel Bordino in provincia di Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanze ed elicottero, oltre ai volontari della protezione civile. Ci sarebbero un morto e un ferito.
3: Se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice poteva salvarsi, quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione della madre a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso. Per il decesso della piccola si trovano in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, Emanuel Iannuzzi. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti.
2: Tennis: la semifinale in programma domani tra Jannik Sinner e Novak Djokovic rompe la tradizione di Wimbledon. Il remake della semifinale dello scorso anno sull'erba di Londra sarà infatti il secondo match di giornata, orientativamente tra le 17:30 e le 18, dopo la sfida tra Ferri e Zverev che inizierà alle 14:30. Tradizionalmente la prima semifinale dello slam inglese vede i protagonisti, i giocatori scesi in campo nei quarti di finale il martedì. Questa volta invece, nonostante Sinner e Djokovic abbiano giocato un giorno prima rispetto agli altri semifinalisti, il loro match sarà il secondo di venerdì.
3: Per ora è tutto, più tardi.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
5: Summer Events 2026, venerdì 10 luglio The Seasoned, cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio anniversario Paradise Fly Duo DJ.
6: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori, fuori tutto!
7: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
8: Totac,
7: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
6: Fuori tutto!
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
7: Ma vai da Totac!
9: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
10: Buongiovedì pomeriggio, cari amici, inizia il Drive Time. Come sempre i nostri contatti per chiedere la vostra canzone preferita sono il nostro numero fisso, lo 0122 64 04 46, oppure il nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

Ed è una notizia delle ultime ore, quella della scomparsa della grandissima Bonnie Tyler, nota per successi come Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, It's Our Take, è morta all'età di 75 anni. Lascia il marito Robert Sullivan, con il quale era sposata da oltre 50 anni. Un messaggio pubblicato proprio sul sito ufficiale dell'artista gallese informa, dice, la famiglia e il team di Bonnie annunciano con il cuore spezzato che Bonnie è morta inaspettatamente la scorsa notte in un ospedale in Portogallo a causa della malattia per la quale era in cura. Diffonderemo a breve un ulteriore comunicato, ma per il momento chiediamo rispetto della privacy per affrontare questa tragedia. E proprio a maggio Bonnie Tyler, che era nata l'8 giugno del 51 a Skewen nel Galles, era stata messa in coma farmacologico dopo un intervento chirurgico intestinale d'urgenza subito proprio in Portogallo. Il mese scorso il suo portavoce aveva dichiarato che era uscita dal coma ma restava molto malata in terapia intensiva. Bonnie Tyler, nata come Gayne Robbins, aveva pubblicato il suo primo singolo Lost in France nel 1977. It's a Heartache, pubblicata nello stesso anno, era arrivata al quarto posto nella classifica dei singoli, quella britannica, e al terzo nella Billboard Hot 100 statunitense. Il suo più grande successo resta però Total Eclipse of the Heart, che arrivò 6 anni dopo, nel 1983, arrivando in vetta alle classifiche sia in UK che negli Stati Uniti. Un altro suo grande successo fu Holding Out for a Hero, inclusa nella colonna sonora del film Footloose. E allora ciao Bonnie.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.

0: diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
6: Piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
5: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
6: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
5: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
7: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.
8: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più.
1: E cari amici, la prima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dal caro uomo delle 15:20, il buon Igor, che si augura finalmente un po' di pioggia, ma la vedo dura, caro Igor. Comunque gli dice: invochiamola con Franco Simone e il brano Tu e così sia. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Igor, buon pomeriggio, a presto.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Sono le 15 e 34 minuti. Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matte Cossa o visita il nostro sito Big Matte e Big Rent. L'unione fa la forza.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, con Dove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. A Monte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

E cari amici, torniamo a parlare di quella cosa che piace tanto, inizia con la lettera F e va molto d'accordo con l'estate, ovviamente il football, ragazzi, cosa state pensando, porcellini? E invece no, la F di football, perché oggi 9 luglio dovrebbe essere una data stampata sul cuore di tutti noi italiani, perché accadeva qualcosa di incredibile. Campioni del mondo, il 9 luglio del 2006, ci sono già passati 20 anni ragazzi, quando si invecchia anche male nel caso della nazionale italiana, sì, perché siamo passati da vincere un campionato mondiale nel 2006 a 20 anni dopo non partecipare per la terza volta consecutiva, quindi una vergogna, ma ripercorriamo proprio quel 9 luglio del 2006 quando lo Stadio Olimpico di Berlino, l'Olympia Stadium, tra le nazionali di Francia e Italia si giocava la finale di Coppa del Mondo di quell'edizione. Tra l'altro la partita segnò il ritorno a una finale completamente europea tra Italia e Francia, l'ottava in assoluto nella storia del mondiale di calcio fino allora, dopo l'edizione del 1980 82, che aveva visto sempre protagonista l'Italia, vittoriosa anche in questa occasione sul Germania Ovest. È famosa questa partita per la famosa testata di Zidane a Materazzi, ve la ricordate? No? C'erano anche quelle suonerie odiose che, insomma, molti di voi magari avranno pure acquistato. Ecco, proprio la testata di Zidane a Materazzi nei supplementari suscitò polemiche e un forte impatto mediatico anche dopo. Infatti, relativamente a questo episodio, la FIFA, dopo aver accertato con un'indagine l'assenza comunque di offese razziali, decretò una squalifica di 2 giornate per Materazzi e di 3 per Zidane, appunto, le quali peraltro furono scontate proprio presso la FIFA, poiché il calciatore francese Zidane si era nel frattempo ritirato dal calcio giocato. Il 12 luglio, quindi 3 giorni dopo, in un'intervista rilasciata a una televisione francese, Zidane si scusò pubblicamente per il suo atto violento e rivelò che i motivi che lo spinsero a colpire Materazzi non consistevano in offese razziste, bensì in gravi e ripetuti insulti rivolti dal difensore azzurro alla sua famiglia. Materazzi qualche tempo dopo dichiarò di aver offeso la sorella di Zidane, comportamento il quale il calciatore francese appunto avrebbe reagito violentemente. E pensate che l'allora presidente della Repubblica Francese Jacques Chirac difese Zidane dalle accuse, appunto. La stampa francese non fu però altrettanto clemente con il suo campione, c'è da dirlo. Per l'equipe il gesto di Zidane questa testata fu ben più grave della sconfitta dei Blues, appunto. Lo scrittore e cineasta belga Jean-Philippe Tuissant, presente allo stadio di Berlino durante la finale, si sofferma in particolare sulla malinconia di Zidane e lui dice: è la mia malinconia, la conosco, l'ho nutrita, la sento. E questa celebre testata fu per lo scrittore belga un guizzo creativo dell'artista, appunto, un gesto calligrafico, un colpo di genio addirittura. E il 10 luglio, il giorno dopo, nonostante il gesto violento durante la finale e l'insulto sull'arbitro Georges Larion durante la semifinale col Portogallo, Zidane viene comunque eletto miglior giocatore del campionato del mondo, appunto. Anche se il nostro centrocampista italiano Andrea Pirlo è stato proposto per 3 volte come uomo del match durante il torneo. Questo scatenò polemiche riguardo a un premio vinto in partenza per questioni di sponsor. E poi altri episodi controversi legati comunque alla finale di quel campionato del mondo riguardarono il presidente della FIFA Blatter, il quale rifiutò di presenziare la premiazione dell'Italia al termine della vittoriosa finale, lasciando l'onore al presidente dell'UEFA. E per giustificare questa decisione, Blatter spiegò in un primo momento che aveva deciso di far premiare le 2 finaliste ai dirigenti della Confederazione Europea, in quanto entrambe nazionali del vecchio continente. Poi cambiò versione, sostenendo che aveva deciso così perché il giorno prima dell'inaugurazione del torneo, il 9 giugno, tutto lo stadio l'aveva fischiato e insultato, e quindi noi, insomma, una paraculata, come si dice. Noi di quel 9 luglio però del 2006 ricordiamo sicuramente la vittoria in finale della nostra nazionale, ma sicuramente l'ascesa, il ritorno sulle scene, oltre che Materazzi e attestata, come era la testata gli ha data Zidane, ma anche e soprattutto i White Stripe con Seven Nation Army, che divenne un po' il nostro inno.

E adesso è il momento della richiesta della nostra amica Sara, che vuole ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Ce l'ascoltiamo. Ciao Sara, buon pomeriggio e ovviamente buon ascolto.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Al via stasera ai quarti di finale dei mondiali. A 4 anni dalla semifinale del mondiale 2022, Francia e Marocco si ritrovano di fronte con in palio l'accesso alla semifinale contro la vincente di Spagna e Belgio. I nordafricani, ormai realtà consolidata del calcio mondiale, sognano di cancellare la sconfitta di allora e interrompere un tabù che dura da 6 precedenti. Gli uomini di Didier Deschamps, trascinati da Mbappé e forti di un attacco da 14 reti nel torneo, partono favoriti, ma il Marocco sogna un'altra impresa. Fischio d'inizio, ore 22. E la Francia alza la soglia dell'attenzione in vista del match di stasera. Il servizio di intelligence territoriale ha classificato la partita come un rischio particolare per possibili disordini nelle principali città francesi. Rafforzate le misure di sicurezza, soprattutto a Parigi, mentre sui social arriva anche l'appello alla responsabilità da parte della comunità italo-marocchina. E domani alle 21 è la volta di Spagna-Belgio. Sabato alle 23 si gioca Norvegia-Inghilterra e alle 3 di notte i campioni in carica dell'Argentina scendono in campo contro la Svizzera. Passiamo invece alla nazionale italiana, perché il presidente della FIGC Giovanni Malagò annuncia possibili sorprese riguardo la scelta del nome del nuovo direttore tecnico. Confermo che questa è la settimana decisiva, sto lavorando molto, ha detto l'ex numero uno del CONI. Non c'è ancora stato il sì definitivo da parte di Paolo Maldini. Ricordando poi il successo mondiale del 9 luglio 2006, Malagò aggiunge: per noi è motivo di orgoglio, stimolo e monito. E a 20 anni esatti da quel rigore calciato per la vittoria dell'Italia ai mondiali del 2006, Fabio Grosso inizia la sua avventura in viola. Era il 9 luglio come oggi ed è il giorno scelto per la presentazione ufficiale come nuovo allenatore della Fiorentina. Gli anni passano, ma il livello toccato allora rimane nella memoria e nelle pagine della storia del calcio. Un ricordo speciale in una data storica, dice Grosso, che poi ringrazia la dirigenza viola e la famiglia Commisso per l'opportunità. Voglio una viola competitiva e duratura, aggiunge. Grosso ha firmato un contratto con il club dei Commisso fino al 2028 con opzione per l'anno successivo. La Fiorentina accoglie intanto un altro colpo da consegnare al suo allenatore, perché Attà, francese classe 2003 che arriva dall'Udinese, sosterrà le visite mediche in queste ore ed è già virtualmente un giocatore della Fiorentina. Tennis, due sparring contemporaneamente in campo e tanta intensità. Così Jannik Sinner ha rifinito la preparazione in vista della semifinale di Wimbledon contro Novak Djokovic. In programma domani pomeriggio come secondo match dalle 14.30 sul campo centrale, indicativamente alle 17.30, anziché aprire il programma come da tradizione perché è sceso in campo martedì. Sarà il quarto confronto tra l'azzurro e il serbo sull'erba di Wimbledon, un remake della semifinale dello scorso anno. E per ora è tutto, a più tardi.
2: L'estate. Ad Alnese è tutto pronto. Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle. Grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Alnese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Alnese.
3: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
4: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
5: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
6: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
7: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
8: Sì, lo voglio!
7: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
9: Sì, lo voglio!
7: Allora vi dichiaro divani per sempre.
10: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
11: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
12: Totac.
13: Fatti sentire.
14: Fatti sentire.
13: Fatti vedere.
14: Fatti conoscere.
13: Fatti seguire.
14: Fatti notare.
15: Fatti desiderare.
13: Fatti provare.
14: Fatti cliccare.
13: Fatti comprare.
16: Fatti amare.
17: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
18: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
19: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
20: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
21: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
19: Anche su TV.
21: Smartphone.
20: Smart speaker.
19: Smart TV.
20: Tablet.
19: Computer.
21: Al bar, in auto, in bici.
19: In negozio.
21: In palestra.
19: A casa, in ufficio.
21: Al parco, al mare, al mondo.
22: Non hanno scampo.
23: Anche se non hanno campo. La radio rende.
19: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

16:10, cari amici, si ritorna in diretta in questa seconda parte del Drive Time. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Potete chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33. Compie oggi 67 anni James Kerr, meglio conosciuto come Jim Kerr, cantante britannico, frontman dei Simple Minds, gruppo di cui ovviamente uno degli storici fondatori. Nacque il 9 luglio del 59 a Glasgow e frequentò la High Lord Rersey Secondary School a Glasgow, dove fondò insieme al chitarrista amico Charlie Burchill un gruppo post-punk. Sciolto quasi immediatamente per questo primo progetto, i due fondarono i Simple Minds, gruppo che divenne estremamente popolare negli anni Ottanta grazie ad album come Real to Real, Cacophony, Empires and Dance, Songs and Fascination e alle atmosfere dalle esibizioni dal vivo, proprio dal carisma del nostro Jim Kerr. Diventarono uno dei gruppi più rappresentativi del movimento New Wave con l'album New Gold Dream e poi con i successivi Sparkle in the Rain '84 e Once Upon a Time. I Simple Minds giunsero a conquistare le prime posizioni nelle classifiche di vendita di tutto il mondo. A metà degli anni 80 il nostro Jim Kerr inizia anche a occuparsi attivamente di politica, collaborando insieme ai Simple Minds con Amnesty International e battendosi tra l'altro a favore di Nelson Mandela e della lotta all'apartheid in Sudafrica. Nello stesso periodo Kerr conobbe Chrissie Hynde, la cantante dei Pretenders, nota attivista animalista. Nell'84 i due si sposarono a New York ed ebbero anche una figlia l'anno successivo. Poi nel 90 Kerr ottenne il divorzio, risposandosi poi 2 anni dopo con Patsy Kensit, dalla quale però divorziò nel 96. Tra l'altro lo Jim Kerr è legato anche all'Italia, infatti lui vive fra Glasgow, dove tifa Celtic, e Taormina in Sicilia. È anche un tifoso del Catania, dove gestisce un hotel chiamato Villa Angela, da lui acquistato nel 2000. Tra l'altro è stato anche ospite e ha duettato con Franco Battiato nel brano Running Against the Grain, collaborando anche alla realizzazione dell'album Ferro Battuto del mitico Battiato. Allora facciamo gli auguri al grandissimo Jim Kerr, ci ascoltiamo i Simple Minds con Don't You Forget About Me.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A26 diramazione Stroppiana Santià invitiamo alla prudenza per un incidente tra lo svincolo Vercelli e l'allacciamento con la A26 Genova Gravellona-Toce per i veicoli in direzione di quest'ultimo. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 1 in corrispondenza del comune di Costigliole Saluzzo. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedete

0: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
1: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico.

0: sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
1: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

0: sarà.
1: E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Sandro, che vuole ascoltare Emma con Rcomi nel brano Vacci Piano. Allora ci ascoltiamo questa canzone, caro Sandro, buona serata e buon ascolto.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Spaccia dai domiciliari gettando la dose dal balcone, si trova ora in carcere. La donna, 40 anni, è stata arrestata dai carabinieri di San Giorgio Canavese. Le operazioni di ricerca hanno portato alla luce un vero e proprio kit per l'attività di spaccio. I militari hanno infatti rinvenuto e sequestrato 1.830 euro in banconote da medio taglio, un bilancino di precisione intriso di cocaina, tre coltelli con tracce di hashish e cocaina e vario materiale per il confezionamento della droga. Si è trovato in una zona impervia, circa 2.300 metri di altitudine, nei pressi delle cascate di Stroppi, ad Acceglio, in Alta Valle Maira. Non ferito, ma impossibilitato a orientarsi e trovare la strada del ritorno. Questa è la disavventura occorsa ad un escursionista, un uomo di circa 60 anni, che nel pomeriggio di ieri ha lanciato l'allarme dopo essersi trovato in difficoltà mentre si trovava a poca distanza dal sentiero di Noicardi. Per soccorrerlo si sono attivati i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Cuneo. Le centrali idroelettriche di Cafasse, Balangero e Lanzo Torinese passano di mano. Le acquisite Aruba, una delle principali realtà italiane attive nel settore cloud, data center e servizi digitali, che con l'acquisizione piemontese porta 11 il numero dei propri impianti. I tre torinesi, già pienamente operativi, producono complessivamente circa 10 gigawattora di energia rinnovabile all'anno. Nel mirino ancora una volta la comunità israeliana che si è formata in Valsesia dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 ed ancora una volta il destinatario delle minacce, il sindaco di Varallo Pietro Bondetti, che il 18 giugno scorso aveva ricevuto una busta contenente un proiettile. Ora invece si è visto recapitare una mail di minacce scritta in lingua inglese, una missiva che fa riferimento esplicito al precedente episodio. Domani una serata importante alla Gascena Roccafranca, all'Oltre Film Festival, con il titolo della rassegna di quest'anno Oltre il Visibile, ovvero una rassegna dedicata a cortometraggi per giovani cineasti under 35 sulle tematiche sociali più attuali. Domani sera ci sarà la serata di premiazione con le opere selezionate che verranno proiettate alla Gascena Roccafranca a Mirafiori Nord a Torino. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
5: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
6: Sì!
5: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
7: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
8: Oh.
7: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente

E questa era All the Line dei Toto. E adesso riprendiamo con le vostre richieste. La prossima è quella del nostro amico Mario, che scrive: ciao Matteo, buon pomeriggio, vuoi mettere Nada con Amore disperato? Grazie, buon proseguimento e buona serata. E Mario ci fa una rivelazione, dice: se è vero, domani pomeriggio si dovrebbe rinfrescare. Speriamo davvero, caro Mario, che tu ci abbia preso, che le tue fonti siano attendibili. Nel frattempo ci ascoltiamo la tua richiesta. Buona serata.

E adesso mettiamo un brano dei Simply Red per la nostra amica Manu, che dice che è caldo afoso anche oggi, dice caldi saluti a tutti. E allora ce l'ascoltiamo, una canzone dei Simply Red, The Right Thing. Ciao Manu, buona serata, caldissima, ciao.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura alla politica, il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Questo è il comunicato pubblicato sui social dal ministro degli esteri Tajani, il quale ha spiegato che i due sono stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo la polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina.
2: Passiamo agli esteri. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha affermato che gli Stati Uniti continuano a fornire armi, inclusi i missili Patriot, all'Ucraina, ma che, a differenza degli europei, contribuiscono ad una risoluzione pacifica del conflitto. Per quanto riguarda i Patriot, ha precisato che è evidente che le forniture USA di armi e tecnologie militari all'Ucraina sono in pieno svolgimento, ma che il presidente Vladimir Putin ne è perfettamente al corrente.
3: Torniamo in Italia con la cronaca. È stato condannato all'ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne che ha torturato per giorni e ucciso di botte la moglie 45enne Emanuela Massicci il 19 dicembre 2024. Il delitto è avvenuto nella loro casa di Ripa Berarda in provincia di Ascoli Piceno. L'uomo aveva subito tentato il suicidio tagliandosi i polsi. Nell'abitazione, al momento del femminicidio, c'erano anche i 2 figli della coppia di 8 e 10 anni che però non hanno assistito alla scena.
2: Un uomo è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare. L'uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe andato a casa della sorella, dove sarebbe nata una discussione col cognato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. I carabinieri stanno indagando per accertare la dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità.
3: Economia, cartelle esattoriali, avvisi bonari e controlli automatici vanno in pausa per l'estate. Per tutto il mese di agosto l'Agenzia delle Entrate sospende l'invio delle comunicazioni ai contribuenti, mentre per le cartelle di pagamento lo stop si limita alle 2 settimane centrali. Chi ha una rateizzazione in corso però non ha diritto a nessuna tregua. Le scadenze restano fisse anche sotto l'ombrellone.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I mondiali si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato una Norvegia alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro una Svizzera che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
6: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere, piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La trattoria dei colori. La tua nuova tavolozza di sapori.
7: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.

E sono le 17.10, si ritorna in diretta per questa terza e ultima parte del Drive Time di oggi. Cari amici, vi ricordo i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Potete o mandare un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351-851-6633, oppure chiamare il nostro numero fisso, lo 0122-6404-46. Oggi compie gli anni, e sono 62 candeline, Courtney Love, conosciuta soprattutto in quanto leader delle Hall e per la sua celebre relazione con Kurt Cobain dei Nirvana, compianto frontman. Il suo percorso artistico, segnato da momenti di grande successo e controversie personali, l'ha portata a diventare una delle figure più complesse e influenti della scena musicale cinematografica degli anni 90. Lei nasce a San Francisco il 9 luglio del 64, Courtney Michelle Harrison, questo è il vero nome, da Linda Carroll, una psicoterapeuta, e Hank Harrison era un editore e road manager dei Grateful Dead. Cresce in un ambiente familiare turbolento, caratterizzato dalla separazione dei genitori e da un'infanzia segnata da problemi psicologici, tra cui la diagnosi di sindrome di Asperger. Si trasferisce poi con la madre in Oregon, dove si nutre di un'educazione non convenzionale. A 12 anni, nonostante venga scartata, sogna la celebrità, cercando di entrare nel Mickey Mouse Club. La sua adolescenza è segnata da episodi turbolenti, tra cui un arresto per furto, eccetera. Inizia a esplorare il mondo del rock e, dopo essersi emancipata un po' dalla presenza dei genitori, si trasferisce a Portland, dove si esibisce come spogliarellista e inizia a formare i primi gruppi musicali. Inizia infatti la nostra Courtney Love la sua carriera musicale nei primi anni Ottanta, entrando brevemente nei Faith No More. Successivamente forma il gruppo punk Sugar Baby Doll, che poi si trasforma nei Pagan Babes, ma la band si scioglie presto. Si trasferisce quindi a Los Angeles, dove nel 1989 forma le Hall con Eric Erlandson alla chitarra, Lisa Roberts al basso e Caroline Rue alla batteria. Il gruppo diventa rapidamente parte integrante della scena indie rock losangelina. Nel 91 le Hall pubblicano il loro primo album, Pretty on the Inside, prodotto da Kim Gordon dei Sonic Youth. Nonostante le iniziali difficoltà, l'album ottiene un buon riscontro di critica, soprattutto nel Regno Unito, e quindi la band si distingue per la sua attitudine punk, i testi provocatori di Courtney Love, che criticano apertamente la scena musicale e le dinamiche di genere nel rock. A seguito del successo del disco, Courtney Love acquisisce sempre più visibilità. Il 94 poi un anno di transizione per lei, segnato dalla tragedia della morte del marito Kurt Cobain. Nonostante questo dolore, Courtney riesce a concentrarsi sulla musica e pubblica Live Through This, uno degli album più importanti degli anni 90. Il disco, che comprende successi come Doll Parts e Violet, ottiene un enorme successo commerciale di critica, solidificando la sua posizione nel rock alternativo. Il periodo successivo è segnato da numerosi problemi personali e da conflitti interni alla band, ma anche da successi come ad esempio l'album Celebrity Skin del 98, che diventa un successo commerciale grazie ai singoli Malibu e ovviamente Celebrity Skin. Nel 2002 però le Hall si sciolgono dopo aver registrato alcune tracce per un album che non vedrà mai più la luce. Intraprende quindi una carriera da solista, ma il primo disco non ottiene il successo sperato. Nonostante i problemi legali, le difficoltà con la droga e una serie di battaglie personali, Courtney Love continua a essere comunque una figura centrale nel panorama musicale. E poi appunto successivamente si dedica anche alla pubblicazione di singoli. Qualche anno fa ha lanciato il singolo Mother, incluso anche nella colonna sonora del film The Turning, continuando a far parlare di sé nel mondo della musica. Come vi dicevo, la vita privata è stata oggetto di continua attenzione da parte dei media, soprattutto a causa della sua relazione con Kurt Cobain, con il quale si sposa nel 92 e ha una figlia, Frances Bean Cobain. La sua relazione con la figlia è stata segnata da alti e bassi, inclusi scontri legali e pubblici, e spesso è stata coinvolta in numerosi scandali legati a problemi di droghe, conflitti con altre celebrità e cause legali. Facciamo gli auguri comunque a Courtney Love, ci ascoltiamo le Hall con Celebrity Skin.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 39 nel comune di Stresa. Infine vi anticipiamo che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani per lavori sulla A32 Torino-Bardonecchia sarà chiuso il tratto tra Susa Autoporto e Ulx Ovest in direzione Bardonecchia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
3: No, che disastro!
4: Non ci voleva!
5: Ma so io cosa fare.
3: Presto venite!
6: Arrivano! Finalmente!
5: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
7: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24.

0: casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: E un po' in ritardo perché oggi il cellulare faceva capricci, così mi ha scritto il nostro Johnny e arriva anche lui con la sua richiesta.
2: Ciao bro, dedicata a tutti voi di Radio Dora, tutta la family, Breakthrough e dei Queen, ok, fammi compagnia per il tragitto a casa. Un saluto, ciao Matteo, grazie.
1: Grazie a te Johnny, ci ascoltiamo allora Breakthrough dei Queen, buon rientro a casa Johnny e buon ascolto, a presto.

E passiamo adesso alla richiesta del caro Walter che mi scrive: ciao Matteo, vorrei ascoltare Baglioni con Avrai, grazie cari saluti e buona giornata. Grazie a te Walter, buona serata e buon ascolto con Avrai.

0: Sono le 17:33.
1: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
3: piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a 3, zona giochi per bambini.
2: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
3: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
2: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
4: L'estate. Ad Almise è tutto pronto. Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle. Grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
5: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.

Ed era il 9 luglio del 1816, cari amici, quando l'Argentina proclamava l'indipendenza dalla Spagna. Andiamo a vedere allora alcune curiosità sulla nazione sudamericana. Innanzitutto, il nome Argentina viene dal latino argentum ed è legato alla leggenda della Sierra del Plata, una montagna ricca d'argento che raggiunse la Spagna, convincendo i colonizzatori europei che il paese fosse pieno del prezioso metallo. Nel 1536 il nome Argentina fu stampato per la prima volta su una mappa veneziana e da lì non se lo tolse più. E poi nelle vicinanze di Mendoza, siamo in prossimità della frontiera con il Cile, si eleva la Aconcagua, che con i suoi quasi 7.000 metri di altezza si attesta come la cima più alta di tutta la cordigliera delle Ande, fatta eccezione per il continente asiatico, di tutto il mondo. Insomma, ci sono delle foto e sono veramente meravigliose. E poi c'è anche il fiume più largo al mondo. L'estuario del Rio della Plata, formato dall'unione dei fiumi Paraná e Uruguay, è il più largo al mondo. Peccato che il suo stato però lasci molto a desiderare. Le sue acque inquinate, a causa della vicinanza con la capitale, lo rendono anche uno dei fiumi più importanti dell'intero pianeta. E poi c'è le donne al potere, perché Maria Estela Martínez de Perón, la terza moglie del mito della politica argentina Juan Domingo Perón, fu la prima donna dell'America Latina ad assumere la presidenza di un paese. Peccato che però la sua gestione sia stata un disastro, ma è sempre stato comunque un obiettivo comunque raggiunto, quello di una donna alla presidenza. E poi Buenos Aires, la capitale, vanta il privilegio di possedere la strada più larga al mondo, la famosa Avenida 9 di luglio, in omaggio al giorno dell'indipendenza, conseguita, come dicevo, proprio il 9 luglio del 1816. Ecco, consta di 9 corsie per lato e misura la bellezza di 140 metri di larghezza per un solo chilometro di lunghezza. Davvero la strada più larga al mondo. E poi, diversamente dalla maggior parte dei paesi latinoamericani, in Argentina, ma anche in Uruguay, non si parla lo spagnolo castigliano, ma una variante nota come rioplatense, che si differenzia sia dal punto di vista lessicale che sintattico. La base ovviamente resta lo spagnolo e ci si capisce tranquillamente, salvo però quando si ritrova davanti magari un argentino un po' più spocchioso, ecco, che alla stregua del parigino un po' fissa con un punto di domanda stampato sul volto, come se l'interlocutore che parla spagnolo castigliano parlasse in arabo, nonostante il castigliano è perfetto, insomma. E poi l'Argentina, pensate, è uno dei paesi con più laureati in psicologia pro capite, se ne conta uno ogni 1.000 abitanti. Ecco, di fatto per gli argentini andare in terapia è una cosa comune e corrente, come magari bere un bicchiere d'acqua, ed è comprensibile visto che hanno vissuto durante il periodo della dittatura militare davvero le peggio cose, ne hanno un po', questo periodo ha disgregato un po' l'identità del popolo argentino. E poi ancora la Biro, la famosa matita, la penna di Laszlo Josef Biro, appunto, di origine ungherese ma naturalizzato argentino, proprio lui la partorì, diciamo così, nel settembre del 38, e il suo compleanno è un giorno festivo e si celebrano tutte le invenzioni, quindi il 29 settembre, pensate. E poi ancora, ovviamente, il paese con più italiani residenti al mondo fuori dalla nostra penisola, ovviamente. Questo perché tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo l'Argentina accolse davvero orde di immigrati, la maggior parte dei quali provenienti da Italia e Spagna. Ad esempio nel 1920, sembra incredibile, ma il 50% degli abitanti di Buenos Aires erano nati fuori dal paese.

adesso la richiesta del nostro amico Roberto che mi scrive: ciao Matteo, possiamo sentirci Guns N' Roses in Sweet Child O' Mine? Grazie, ricordo che domani è venerdì, questo lo ricorda ovviamente il nostro amico Johnny, che lo sa come se lo sa il buon Johnny. Ciao Roberto, buona serata e buon ascolto.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Io vi do appuntamento a domani, come sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto con i Semisonic e la loro iconica, celeberrima Closing Time. E noi ci sentiamo domani. Buona serata, ciao!

0: alle 18 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Tensione diplomatica tra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
2: Il governo ha convocato per il 28 luglio a Palazzo Chigi la riunione del tavolo permanente sull'ex Ilva, lo rendono noto fonti sindacali. FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL, UGLM, USB e Feder Manager sono stati convocati alle 11 nella Sala Verde. La comunicazione arriva all'indomani del pressing sul governo dei sindacati, che avevano minacciato di autoconvocarsi qualora la convocazione non fosse pervenuta entro il 15 luglio.
3: L'arresto di Mario Adinolfi ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia in una nota si dichiara innocente e vittima di una grave ingiustizia. Adinolfi confessa di scommettere e giocare da decenni, ma assicura di non essersi mai arricchito sulla pelle degli altri. Dopo 14 ore di perquisizione in casa mia, i poveri finanzieri sono andati via con 2 fogli di carta e un bancomat. Ecco il lusso che hanno trovato. Vivo da Monaco senza vizi, si legge nella nota.
2: Gli inquirenti che indagano sull'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre scorso a Pomezia, a Roma, hanno acquisito 7 manoscritti, appunti, 3 cellulari e 2 pendrive di Walter Lavitola, l'imprenditore ed ex giornalista ritenuto il mandante. Convocato ed interrogato ieri, Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha reso al PM dichiarazioni spontanee, respingendo le accuse. Al momento non è prevista una nuova audizione di Ranucci come testimone.
3: Volkswagen vara una maxi ristrutturazione. Il gruppo tedesco valuta fino a 100.000 esuberi e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania per affrontare la crisi del settore automobilistico. Sul tavolo del consiglio di sorveglianza un piano di drastica riduzione dei costi, contestato dai sindacati che hanno già annunciato mobilitazioni in tutto il paese.
2: Infine il calcio, tegola per il Milan. Christian Pulisic dovrà restare fermo dalle 3 alle 6 settimane. Gli esami dopo l'infortunio riportato nella sfida contro il Belgio ai mondiali hanno evidenziato una microfrattura del perone con edema osseo. L'attaccante statunitense salterà così le prime settimane della preparazione estiva. Un'assenza importante per Amorim, che aveva indicato Pulisic come un giocatore centrale nel suo progetto tecnico.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: Radio.
1: danni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brera verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra gli svincoli San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: Due minuti
4: Estate,
3: un libro.
5: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti un libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varn, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero. Edizioni Marsilio.
2: Radio Dora vi ha presentato Due minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
6: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine.

0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: sono le 18 e 39 minuti.
1: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
0: Summer Events 2026, venerdì 10 luglio, The Seasoned, cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio, anniversario Paradise, Fly Duo DJ.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, con Dove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
0: Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
4: Tra poco nel nostro telegiornale gli appuntamenti in piazza ad Asti con Asti Musica fino al 21 luglio, un atlante che racconta la biodiversità di tutta la nostra penisola e naturalmente gli aggiornamenti con la cronaca. A tra poco. Rete 7, Digita 13 sul telecomando.

questo dolore. Ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

0: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la politica. Volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile, più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Così sui social la premier Giorgia Meloni, la proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti è un segnale importante verso questo obiettivo. L'Europa sappia difendere i propri confini e governare i flussi migratori con umanità, ma anche intransigenza, afferma la Presidente del Consiglio.
1: Tensione diplomatica fra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri italiani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
2: Un uomo di circa 50 anni è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare con il cognato. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno trovato la vittima a terra, priva di vita, accanto al cancello d'entrata dell'abitazione. Sarebbe stata schiacciata dal peso del cognato che gli sarebbe caduto addosso durante la colluttazione. L'uomo, affetto da obesità grave, è stato trovato sotto shock dai carabinieri che stanno ora indagando per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto.
1: Terza ondata di caldo africano e nessuna tregua prima del 20 luglio. Temperature medie sui 35 gradi con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo. Estate bollente in tutta Italia, al nord sole e caldo intenso fino a 39 gradi, centro e sud soleggiati e caldo. A Milano 27 gradi la minima e 37 di massima, mentre a Roma si toccano i 36 gradi. Temporali al nord domani, sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Tra domenica e lunedì picco del caldo con 42 gradi in Sardegna.
2: Lo stipendio medio annuo è di 27.649 euro. Gli stipendi sono scesi negli anni, ma lavorano più persone. Il rallentamento della crescita dei salari parte nei primi anni 80 con una riduzione del 3% nel 1976-79 e valori prossimi allo zero nel 1996-2000, punti minimi 2020-2024 con una contrazione di circa 0,6% per lo shock inflattivo del biennio 2022-2023. Le famiglie si allargano grazie al lavoro da remoto che riduce la penale bambini dell'87% e aiuta la fecondità. Assegno unico frena il lavoro femminile, meglio anche i bonus nidi.
1: I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato la Norvegia, alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale, dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro la Svizzera, che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
4: Facile, nel contenitore della plastica.
3: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
4: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
3: Esatto.
5: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
6: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
7: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
6: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
8: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un saluto a tutti voi, buona serata. Sulla diramazione per Moncalieri segnaliamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra gli svincoli San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per lavori sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e Ovada verso Gravellona. Con questo è tutto, le news di viabilità tornano più tardi. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
4: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:38. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Vivere Bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Nadia Sessa. L'avocado è un superfood o semplice moda? Pochi alimenti nella storia dell'alimentazione contemporanea hanno conquistato le tavole italiane con la stessa velocità. Del resto è un frutto millenario che ha attraversato la preistoria per arrivare fino ai giorni nostri. Prove fossili attestano la presenza dell'avocado sul pianeta da oltre 66 milioni di anni, molto prima che comparisse l'Homo sapiens. Gli aztechi lo chiamavano aguacatl, un termine legato ai concetti di forza e fertilità, e lo consideravano un alimento sacro capace di donare vigore ai guerrieri prima delle battaglie. Non era considerato semplicemente cibo, ma una medicina, un simbolo e quasi un rito. Oggi l'avocado è diventato un fenomeno globale. Dal punto di vista botanico viene classificato addirittura come una bacca, proprio come uva e mirtilli. A differenza di molti altri frutti, contiene pochi zuccheri e una quota importante di grassi monoinsaturi, gli stessi presenti anche nell'olio extravergine d'oliva. L'avocado viene spesso inserito nelle diete equilibrate per il suo profilo nutrizionale. È una fonte di grassi monoinsaturi, fibre e potassio e contiene vitamine liposolubili come vitamina E e vitamina K. Il contenuto di potassio è superiore a quello della banana, mentre la presenza di grassi buoni lo rende particolarmente versatile in cucina. Un'altra caratteristica interessante riguarda la combinazione con altri vegetali. I grassi dell'avocado aiutano infatti l'organismo ad assorbire meglio alcune vitamine liposolubili presenti in altri alimenti come pomodori e carote. Proprio per la sua presenza di grassi è però un alimento calorico. Un avocado intero, di medie dimensioni, apporta tra le 300 e le 320 calorie, di cui la maggior parte proviene dai grassi. Scegliere l'avocado perfetto non è semplice. Si parte dal colore. Per la varietà AS, la più diffusa in Italia, la buccia matura dovrebbe essere scura, quasi nera. Altre varietà invece restano verdi anche a piena maturazione. Per aiutarci nella scelta possiamo fare il test del palmo. Tenendo delicatamente il frutto nel palmo della mano si applica una lieve pressione. Se cede leggermente, senza mollare del tutto, è pronto. Se è duro come una pietra, bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Oppure possiamo provare con il test del picciolo. Rimuoviamo il piccolo cappuccio all'estremità. Se viene via facilmente, rivelando un colore verde o giallastro, l'avocado è perfetto. Se è difficile da rimuovere, è acerbo. Per farlo maturare velocemente, possiamo posizionarlo in un sacchetto di carta, all'interno del quale possiamo aggiungere delle mele, che accelereranno ulteriormente la maturazione. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di T. Colin Campbell. Se volete la vitamina C o il beta carotene, non ricorrete al flacone nell'armadietto dei medicinali, ma al cestino della frutta o alla verdura verde in foglia.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
1: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
2: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso, ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.

Sarà l'atmosfera, il caldo la sera, la voglia di dirsi parole scontate. Sarà un'altra scusa a fermare il tempo, a darci ancora un momento. Sarà colpa mia, o forse anche tua, prometterci niente, mantenendo tutto e non chiedere scusa. L'amore è sempre una prova.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. E quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato dalla polizia locale di Milano. La vittima, in regola con i documenti, è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo. Sempre a Milano, la procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce sul maxi rogo al deposito milanese della BRT in zona Bovisa. L'inchiesta sarà coordinata dal procuratore Marcello Viola e dal PM della DDA Paolo Storari. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale proprio per accertare ed eventualmente escludere che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, a 4 mesi, pena sospesa, e ad un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro, invece, è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Il procedimento vedeva imputate 8 persone, al centro l'accusa di diffamazione aggravata da odio razziale. Andiamo all'estero. Secondo il Cremlino, la Casa Bianca sbaglia valutazione nel ritenere che l'escalation militare da parte di Kiev possa portare alla fine della guerra. Mosca si dice inoltre consapevole che gli Stati Uniti armano Kiev con i Patriot, ma d'altra parte vogliono contribuire alla pace a differenza degli europei. Il tennis: Jannik Sinner e Novak Djokovic per la quarta volta in 5 anni si affronteranno a Wimbledon e per la terza volta si sfideranno in semifinale. Sembrava scontato che fossero loro due ad aprire il programma di domani e invece Sinner-Djokovic sarà la seconda semifinale dopo Zverev Ferri, che invece sarà la prima semifinale a partire dalle ore 14:30. L'attuale numero 1 e l'ex numero 1 invece si sfideranno non prima delle 17:30. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: L'estate. Ad Almise è tutto pronto. Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
3: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
4: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10:14 e 15:19. Info su piazzaparadiso.it.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
7: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
8: Fatti sentire.
9: Fatti sentire.
10: Fatti vedere.
11: Fatti conoscere.
12: Fatti seguire.
13: Fatti notare.
14: Fatti desiderare.
15: Fatti provare.
16: Fatti cliccare.
17: Fatti comprare.
18: Fatti amare.
19: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
20: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
21: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
22: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
23: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
21: Anche su TV,
24: smartphone, smart speaker,
21: smart TV,
24: tablet,
21: computer,
24: al bar, in auto, in bici,
21: in negozio,
24: in palestra,
21: a casa, in ufficio,
24: al parco, al mare, al mondo.
25: Non hanno scampo.
26: Anche se non hanno campo, la radio rende.
27: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora.

che vogliono, osano, credono, rispettando la loro vita.

0: Teodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione, e se non la trovate, richiedete

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac.
6: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 36 minuti. Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Tranam, domenica 12 luglio, l'anima tra le foglie, storie di un giardino e del suo fondatore, presso il Giardino Botanico Rea, dalle ore 15 alle ore 18. Ad Alpignano, giovedì 9 luglio alle ore 21, Alpignano Live, tributo a Luciano Ligabue, più food, in via Val della Torre. Venerdì 10 luglio alle ore 21, Alpignano Live, teatro a pedali, festival La Parabola, in piazza Caduti. Sabato 11 luglio alle ore 21, concerto di San Giacomo, in piazzale Parrocchia Santissima Annunziata. A Sestriere, l'11 e il 12 luglio, 44esima Cesana Sestriere, cronoscalata per auto storiche e Cesana Sestriere Experience. Sabato 11 luglio, presentazione del libro Le dinastie dell'auto di Josué Boetto Cohen a Casa Olimpia. Domenica 12 luglio, 20.000 pieghe, arrivo nel pomeriggio delle moto iscritte all'evento. A Villar Focchiardo, domenica 12 luglio alle ore 11 a Pradusap, festa al Pradusap, organizzata dal GAB. Inoltre martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 7 luglio alle ore 21 Dino Varesio presenta Bussoleno dal Mulino del Piano al Mulino Varesio, all'aperto in piazza del Municipio o nell'aula consigliare. A Bussoleno, Sardegna nel cuore, sabato 11 luglio, festa sarda a partire dalle 17.30 presso l'area di parcheggio adiacente al centro polivalente. Intrattenimenti con suonatori, balli sardi e musica live con il gruppo Dolmen. Inoltre sabato 11 luglio, visite guidate a cura dell'associazione turistica Proloco di Bussoleno. Ariano, sabato 11 luglio alla Bocciofila, torneo borgate, conclusione, cena e premiazione, torneo di calcio amatoriale. A Giaveno, da giovedì 9 a domenica 12 luglio, Street Food Festival in Piazza Molines e via Roma, dalle ore 10. Venerdì 10 luglio, Ballo sotto le stelle, in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 11 e domenica 12 luglio, Festa dell'Aquila 1925, Centenario 2026, a Madonna della Neve, alle ore 11. Domenica 12 luglio, Mercato Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, in Viale Regina Elena e Piazza Mautino, dalle 8 alle 19. Ad Ulx, sabato 11 luglio dalle 14 in piazza Garambois, evento ludico sportivo Ulx per lo sport. Sabato 11 luglio dalle ore 21 in piazza Mistral, serata a tema Shaberton, presentazione del dottor Guasco. Sabato 11 luglio dalle ore 10 alla caserma Assietta, raduno militare in congedo. Domenica 12 luglio dalle 14 a Jardin Latour, attività per bambini, creiamo le nostre lanterne. Al Museo Civico Castello di Adelaide, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. La mostra sarà visitabile fino al 30 agosto. Tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Inoltre l'Associazione Reveio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata. Visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Prossimo appuntamento venerdì 10 luglio in Oxigno Vinces, fede e potere. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351-3078-654. Ad Avigliana, sabato 11 e domenica 12 luglio, la Festa del Drago, fiera valsusina del gioco e della cultura fantastica, presso il Parco Alveare Verde, a cura dell'associazione La Pentola del Drago. Sabato 11 luglio, soirée alla Corte Sabauda, esibizioni di danza storica, ambientazione a tema e cena in costume d'epoca, laboratori per bambini, in piazza Conte Rosso e Giardino delle Donne. A Susa, sabato 11 luglio, tavoli sotto le stelle per le vie cittadine. A Collegno Flower Festival, giovedì 9 luglio Jamie Tights, venerdì 10 luglio Teenage Dream, sabato 11 luglio Caparezza. A Coazze, giovedì 9 luglio in piazza Primo Maggio, balli sotto le stelle, partecipazione gratuita, fino al 20 agosto tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale, risveglio muscolare. Dal 4 al 19 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone, mostra, luoghi, storie di incontri e cammini di Claudio Servalli, ingresso libero. Sabato 11 luglio alle 17 alla Biblioteca Comunale, libri in terrazza, ingresso libero. Alle 20.45 al Palafeste, Aperigina, spettacolo teatrale. Domenica 12 luglio alle ore 17, passeggiata letteraria attraverso i luoghi pirandelliani. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a turismo@comune.coazze.to.it. Per estate dal mese, domenica 12 luglio alle ore 21 al Teatro Magnetto, concerto di musica classica. Per Borgate dal vivo 2026, venerdì 10 luglio alle ore 21.30 a Villar Focchiardo, Isotta Tomi in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 11 luglio alle 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Paolo Freso e Pierpaolo Vacca in concerto. Domenica 12 luglio alle ore 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Pablo Trincia legge e racconta A sangue freddo di Truman Capote. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 11 luglio, solennità di San Benedetto alle 16.30, concerto d'organo del maestro Ferruccio Bartolè. Per informazioni dettagliate www.abbazianovalesa.org. A Bottigliera Alta, sabato 11 luglio, musica sotto le stelle in piazza Donatori di Sangue alle ore 21. A Cesena Torinese, sabato 11 luglio, escursione a piedi a tema con guida Il Marmo Verde delle Alpi. Serata di musica con DJ set alle ore 21 in piazza Vittorio Amedeo. A Condove, venerdì 10 luglio, Jazz Festival in piazza Martiri alle ore 21. Sabato 11 e domenica 12 luglio, Colombardo, Vurmiebin alle Montagne. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Ferrera Moncenisio, sabato 11 luglio alle ore 18, Gabriele Scapola presenta il suo libro La fatica non fa rumore all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Domenica 12 luglio alle ore 16, concerto orchestra Amici della Notte presso l'area sportiva comunale. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio San Sebastiano presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Da luglio ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane al mercoledì organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-03-31-551. Domenica 12 luglio 1914 e dintorni, manifestazione ideata e curata dalla associazione Ego e Quento, in giro per il paese. Domenica 12 luglio, festa della lavanda, presso la Ramà. Per informazioni 338-433-0421. Ad Exil, domenica 12 luglio, proiezione del film Amben, la roccia e la piuma di Fredo Valla, alle ore 21.30 al Padiglione Natura. Informazioni su info@colombano500.it. A Sant'Antonino di Susa, sabato 11 luglio, atmosfere rumene, piatti tipici rumeni, in Piazza della Pace. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 9 luglio, serata di Milonga Tango Argentino. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza Concerto Jazz Due Laghi Jazz Festival, sabato 11 luglio alle ore 21 sul sagrato della chiesa di San Giovanni Vincenzo. Al Salbertrand, dal 7 luglio al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Ruian, visite guidate ogni martedì e giovedì, richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 854720. A Bardonecchia, venerdì 10 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste, insetti fantastici e dove trovarli, la biodiversità nascosta dell'Alta Valle di Susa, incontro tematico, a cura dei Parchi Alpicozie. Info dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Melenze, domenica 12 luglio, dalle ore 11 alle ore 18, mostra fotografica con esposizione di attrezzatura di montagna. Alle ore 17, conferenza 1956-2026, una valle, quattro sci alpinisti, una storia, a cura di Riccardo Topazio. Informazioni e prenotazioni allo 0122 99032. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
7: Totac, Totac, design.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida.
6: Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
8: Radio
9: Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica, soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio Dora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.

perché quella te va da mangiare, te lava i bagni, quella non si lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiama Daniela. Vabbè, tu questa buona quella. La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per il maxirogo che ieri sera ha bruciato 8.000 metri quadrati di un deposito di BRT in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale per accertare o eventualmente escludere che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Il rogo sarebbe partito da un pacco caricato a Torino. Ancora cronaca, cosa hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. È quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano alla fermata metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Contestato all'algerino il reato di sfregio permanente al volto. Questa mattina intorno alle ore 8 una persona è morta e un'altra è rimasta ferita all'interno dell'ex Sabino Esplodenti di Casal Bordino in provincia di Chieti. Non è la prima volta che lo stabilimento specializzato in smaltimento di ordigni e munizioni finisce al centro di episodi di cronaca. Dal 2020 a oggi si sono verificati 3 incidenti gravissimi, nei quali hanno perso la vita un totale di 7 operai. Un terremoto di magnitudo 5.5 è stato registrato nella parte occidentale della Repubblica Ceca. Lo ha riferito il Centro Ricerche Tedesco per le Geoscienze. Secondo i dati pubblicati sul sito web, il sisma è avvenuto alle 18 italiane, con un ipocentro che si trova a una profondità di 10 km, avvertito anche a Pölsen, situata a ovest dell'epicentro, e a Praga. Il tennis. È la 21enne Linda Noskova a completare la giornata di gloria della Repubblica Ceca e a regalare alla propria nazione un derby in finale a Wimbledon. Noskova infatti centra la prima finale slam della carriera, superando 6-4-6-4 Marta Kostiuk al termine di una prestazione senza grandi sbavature. Noskova sfiderà in finale Carolina Mukova, che ha sconfitto al tie-break la statunitense Coco Gauff. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: spedizione.
1: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario. Sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione. E se non la trovate, richiedete

0: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
2: Totac, Totac, divani!
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
0: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!

delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
12: Che sapori!
13: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
14: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
13: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

0: Sono le 22 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Esteri in apertura. Aumenta il bilancio delle vittime a Gaza. Secondo il Ministero della Salute, almeno 73.118 palestinesi sono stati uccisi e 173.615 feriti dall'inizio della guerra con Israele nell'ottobre del 2023. Lo riporta il sito di Al Jazeera. Da quando è stato stipulato il cessate il fuoco, mediato dagli Stati Uniti lo scorso ottobre, 1.092 palestinesi sono stati uccisi e 3.507 feriti dalle forze israeliane nell'enclave assediata. L'ayatollah Ali Khamenei, defunto leader supremo dell'Iran, ucciso il 28 febbraio da Israele e Stati Uniti, è stato sepolto oggi nel santuario dell'Imam Reza a Mashhad, sua città natale, al termine di una settimana di cerimonie funebri che hanno visto la partecipazione di autorità iraniane, delegazioni straniere e migliaia di fedeli. A richiamare l'attenzione è stata soprattutto l'assenza del nuovo leader supremo, il figlio di Ali, Mojtaba Khamenei, che non ha preso parte neanche alla cerimonia di sepoltura. Ora in Italia, un furgone con a bordo 5 ragazze perde il controllo e si schianta contro il guardrail, sfondandolo e finendo in un terrapieno fuori strada. 3 giovani restano ferite e vengono ricoverati in ospedale. L'incidente è avvenuto nella serata di oggi, attorno alle 20, in contrada Scorsello ad Eboli, in provincia di Salerno. Non è chiaro come la conducente abbia perso il controllo della vettura. La procura di Francoforte non aprirà un'indagine sulla presunta manipolazione del mercato denunciata dal Consiglio Generale dei Lavoratori di Commerzbank nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto lanciata da Unicredit. Lo ha confermato il presidente del Consiglio di Fabbrica del gruppo. La stessa procura ha spiegato che, al termine della verifica preliminare, è stata respinta l'apertura di un'indagine poiché non sono emersi sufficienti indizi concreti della commissione di un reato. Mondiali dalle 22 Francia-Marocco, primo quarto di finale dell'edizione 2026. I Bleu confermano Koné in mediana e scelgono di far partire Doué dal primo minuto al posto di Barcola come esterno sinistro nel tridente alle spalle di Mbappé. Il Marocco deve rinunciare al proprio bomber Saibari, infortunato. A guidare l'attacco sarà il 2005 Talbi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
2: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Diverse esplosioni sono state udite nell'area meridionale dell'Iran, compresa Bushehr, dove si trova uno dei principali impianti nucleari del paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Mehr. Non sono note informazioni ufficiali su eventuali danni o vittime. Un funzionario statunitense, citato dalla CNN, ha dichiarato che attualmente l'esercito statunitense non sta conducendo attacchi contro l'Iran. Ora in Italia stava facendo un bagno in mare nel litorale pontino, fra i territori di Terracina e Fondi, quando ha iniziato ad annaspare. È quanto avvenuto a un bambino di 6 anni che si era tuffato in acqua dopo essere arrivato nella spiaggia antistante al campeggio insieme ai nonni. La coppia di anziani lo ha perso di vista per pochi secondi quando ha rischiato di annegare. Un passante è riuscito ad intervenire e a portarlo velocemente fuori dall'acqua, salvandogli la vita. Sono stati condannati in primo grado con rito abbreviato a 6 e 7 anni di reclusione i due fratelli di 21 e 22 anni accusati di aver rapinato e ferito con un coltello un turista americano a bordo di un treno a San Giuliano Milanese, nella città metropolitana di Milano, il 15 luglio dello scorso anno. Insieme a un terzo soggetto, che non è stato identificato, lo avevano ferito alla gola e alla spalla e gli avevano portato via una collana d'oro con un crocifisso. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia domani e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Chiudiamo con lo sport. Tour de France. Tadej Pogačar disegna un altro capolavoro memorabile, staccando tutti i rivali sul mitico Tourmalet a 42,7 km dal traguardo e trionfando per dispersione a Gavarnie-Gedre. Lo sloveno strappa anche la maglia gialla a Tour Centraine, alla deriva in salita e caduto in discesa. Jonas Vingegaard, primo degli umani, secondo a oltre 2 minuti. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora. C'è l'osteria popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Tornano a spirare venti di guerra nel Golfo. La due giorni di raid incrociati fra Stati Uniti e Iran, mentre erano ancora in corso i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ha fatto di nuovo salire alle stelle la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è ormai quasi fermo con le navi che passano col contagocce. E la situazione non sembra destinata a migliorare, con le forze americane intenzionate a colpire nell'aria fino a quando Teheran non smetterà di attaccare le imbarcazioni in transito. L'Iran però non sembra voler mollare e prende di mira le basi statunitensi nella regione. Ora in Italia con la cronaca. Che cos'è da guardare? Sono uomo e musulmano. E quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano alla fermata metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Contestato all'algerino il reato di sfregio permanente al volto. Un 68enne di Prato che era stato arrestato giorni fa per aver attentato alla vita del compagno di sua figlia accoltellandolo al collo, è ora accusato di aver tentato di avvelenare la moglie per settimane, forse addirittura per mesi, probabilmente con del veleno per topi. Il suo fermo era avvenuto domenica 5 luglio da parte dei carabinieri, dopo che era emerso che l'uomo aveva cercato di accoltellare il genero. A Sarnano, associazioni di estrema destra commemorano i repubblichini con simboli fascisti. Il consigliere Alessandro Bruschi di Forza Italia rivendica la presenza come rappresentante del comune tesserato Casa Pound, poi ritratta. Le opposizioni presentano un'interrogazione. Il sindaco dice: mi dissocio, era lì a titolo personale, ma non chiede le dimissioni. Chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner e Novak Djokovic per la quarta volta in 5 anni si affronteranno a Wimbledon e per la terza volta si sfideranno in semifinale, non prima delle 17.30. Saranno i secondi due a scendere in campo dopo Zverev e Frey alle 14.30. E la finale femminile sarà un derby della Repubblica Ceca, visto che si sfideranno Linda Noskova, battuta Marta Kostiuk, e Carolina Mukova, che ha sconfitto al tie-break la statunitense Coco Goff. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Sono le 23 e 59 minuti. La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
0: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: Fatti sentire.
4: Fatti sentire.
3: Fatti vedere.
4: Fatti conoscere.
3: Fatti seguire.
4: Fatti notare.
5: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
8: Fatti comprare.
9: Fatti amare.
10: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
11: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
12: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
13: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
14: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
12: Anche su TV,
14: smartphone,
13: smart speaker,
12: smart TV,
13: tablet,
12: computer,
14: al bar, in auto, in bici,
12: in negozio,
14: in palestra,
12: a casa, in ufficio,
14: al parco, al mare, al mondo.
13: Non hanno scampo.
15: Anche se non hanno campo,
16: la radio rende.
17: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Radio
18: Dora. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
21: Psst. Capisci quello che dice?
20: Roba senza senso.
21: Io invece sì.
22: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
20: Cosa vuoi fare?
21: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
22: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
23: Quest'estate scopri come essere super.
24: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
25: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
26: Sei una piccola selvaggia, vero?
25: Come? Non ci siamo ancora presentati.
23: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con

0: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Ci sono dei silenzi nella vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

dormire. Il letto è immenso come un mare calmo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.